Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Laura Pausini.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

ora mi sento così stupido. Prof, non pensarci mi è difficile. Ma se non ti vedo io vado in paura. Noi abbiamo i nostri incubi. E riascolto quel vocale che è una ninna. Però adesso sono solo dentro.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: L'immensità, una cover bellissima di Gianna Nannini.

0: il cuore.
1: Noemi e Paola Turci, Non smettere mai di cercarmi.
0: Penso sempre a quello che è stato, tutto perfetto, niente di sbagliato. I nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che dici ciao e io che quasi tremo. I tuoi

0: Siamo la radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra. Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Radio Piemonte Sound, state bene da parte bravo, naturalmente.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Joan Till, Frank Quintale, Che cosa c'è? Un omaggio a Gino Paoli.

0: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound, da Luca Carboni. Ciao a tutti, buon ascolto.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, Nesli e Alice Paba.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Buona domenica 9 agosto 2026. La Chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi più ne ha più ne metta, invita a spendersi il più possibile, ma sempre entro le proprie capacità. E oggi si celebra la giornata internazionale dei popoli indigeni. Ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 48 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare sconfiggeva Pompeo Magno nella battaglia di Farsalo in Grecia. Nel 1173 a Pisa iniziava la costruzione della torre campanaria per la cattedrale di Santa Maria Assunta, sarebbe diventata la celebre torre pendente. Nel 1928 alle Olimpiadi di Amsterdam la squadra femminile italiana di ginnastica conquistava la medaglia d'argento. Nel 1945, a soli 3 giorni dalla tragedia di Hiroshima, gli Stati Uniti sganciavano una seconda bomba atomica sul Giappone colpendo Nagasaki, morivano 74.000 persone. E nel 1948 alle Olimpiadi di Londra, Mario Ghella conquistava la medaglia d'oro nella gara ciclistica di velocità. 40 anni fa, nel 1986,

0: con un accordo stimato in 20 milioni di euro. E nel 2012 a Londra Usain Bolt diventava il primo atleta ad avere vinto l'oro nei 100 e nei 200 metri piani in due edizioni consecutive dei Giochi Olimpici. Sono nati il 9 agosto. Nel 1776 il chimico Amedeo Avogadro. Nel 1939 il politico Romano Prodi. Nel 1950 l'alpinista e scrittore Mauro Corona. Nel 1951 il paroliere Oscar Avogadro e nel 1953 il giornalista Clemente Mimoun. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara De Rossi nel 1960, lo stilista Michael Kors nel 1959, la cantante Whitney Houston nel 1963, il ciclista Davide Rebellin nel 1971, il calciatore e allenatore Filippo Inzaghi nel 1973, l'attrice Audrey Tautou nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e il pilota automobilistico Luca Filippi, nato in questo giorno nel 1985. Anche per il 9 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Quando quello che hai è meno di quello che meriti, non fartelo bastare.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Ligabue, un omaggio a Lucio Battisti con I Giardini di Marzo.

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

Guardiamo il cielo e vediamo che cosa ci consigliano le stelle anche in questo 9 di agosto, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, dovrete dare prova di tenacia e di pazienza. Toro, non potete perdere tempo, la giornata sarà molto redditizia. Se parliamo invece degli amici dei Gemelli, si apriranno nuove possibilità per il vostro lavoro. Cancro, la giornata presenta situazioni di notevole interesse. Leone, prenderete parte a un incontro piacevole, quindi divertitevi e non pensate a nient'altro. Vergine, non cedete alla prima difficoltà e tenete duro. Bilancia, dedicatevi allo studio di progetti da varare in futuro. E Scorpione, sarà una giornata un po' faticosa da affrontare con calma. Sagittario, un eccesso di spavalderia sarebbe controproducente oggi, quindi state molto attenti. Se vediamo invece il Capricorno, non scaricate i nervi su coloro che non ne hanno colpa. Acquario, non potrete esimervi da un impegno preso in precedenza. Pesci, sarete particolarmente favoriti nella vita sentimentale, ed è un po' che per i pesci va bene, mi fa molto piacere. Per questo 9 di agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani, buona giornata.

partecipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio. Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community.

Buongiorno e benvenuti sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio, anche quest'oggi, anche nel weekend. Beh, noi siamo pronti per tenervi compagnia con la musica, quella dei grandi successi dal passato ad oggi, poi le pagine informative, l'almanacco e il meglio delle badole online. Vi ricordo l'appuntamento tutti i giorni dalle 9.40 alle 11 in diretta e nel weekend il meglio delle badole online.

0: Sono le 6:01.
1: I santi della giornata, i compleanni famosi degli artisti della musica internazionale ed italiana.
2: Buona domenica 9 agosto 2026. La Chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi più ne ha più ne metta, invita a spendersi il più possibile, ma sempre entro le proprie capacità. E oggi si celebra la giornata internazionale dei popoli indigeni. Ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 48 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare sconfiggeva Pompeo Magno nella battaglia di Farsa in Grecia. Nel 1173 a Pisa iniziava la costruzione della torre campanaria per la cattedrale di Santa Maria Assunta, sarebbe diventata la celebre torre pendente. Nel 1928 alle Olimpiadi di Amsterdam la squadra femminile italiana di ginnastica conquistava la medaglia d'argento. Nel 1945, a soli 3 giorni dalla tragedia di Hiroshima, gli Stati Uniti sganciavano una seconda bomba atomica sul Giappone colpendo Nagasaki, morivano 74.000 persone. E nel 1948 alle Olimpiadi di Londra, Mario Ghella conquistava la medaglia d'oro nella gara ciclistica di velocità. 40 anni fa, nel 1986, a Knebworth Park in Inghilterra si teneva quello che sarebbe stato l'ultimo concerto dei Queen con Freddie Mercury. Nel 2005 la campionessa italiana di salto in lungo Fiona May, mancata la qualificazione ai mondiali di atletica, si ritirava dall'attività agonistica come annunciato un mese prima. Nel 2007 guai fiscali per il campione di motociclismo Valentino Rossi, accusato di avere presentato dichiarazioni dei redditi irregolari. La vicenda si sarebbe chiusa un anno dopo con un accordo stimato in 20 milioni di euro. E nel 2012 a Londra Usain Bolt diventava il primo atleta ad avere vinto l'oro nei 100 e nei 200 metri piani in 2 edizioni consecutive dei Giochi Olimpici. Sono nati il 9 agosto. Nel 1776 il chimico Amedeo Avogadro. Nel 1939 il politico Romano Prodi. Nel 1950 l'alpinista e scrittore Mauro Corona. Nel 1951 il paroliere Oscar Avogadro e nel 1953 il giornalista Clemente Mimoun. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara De Rossi nel 1960, lo stilista Michael Kors nel 1959, la cantante Whitney Houston nel 1963, il ciclista Davide Rebellin nel 1971, il calciatore e allenatore Filippo Inzaghi nel 1973, l'attrice Audrey Tautou nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e il pilota automobilistico Luca Filippi, nato in questo giorno nel 1985. Anche per il 9 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Le risposte migliori restano sempre quelle a pelle.
2: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Nessuno al mondo, sentite come ce la faceva ascoltare la fantastica Ornella Vanoni.

con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente

0: Poi vi diamo anche in questa giornata che cosa ci riserva l'oroscopo di oggi.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Guardiamo il cielo e vediamo che cosa ci consigliano le stelle anche in questo 9 di agosto. Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, dovrete dare prova di tenacia e di pazienza. Toro, non potete perdere tempo, la giornata sarà molto redditizia. Se parliamo invece degli amici dei Gemelli, si apriranno nuove possibilità per il vostro lavoro. Cancro, la giornata presenta situazioni di notevole interesse. Leone, prenderete parte a un incontro piacevole, quindi divertitevi e non pensate a nient'altro. Vergine, non cedete alla prima difficoltà e tenete duro. Bilancia, dedicatevi allo studio di progetti da varare in futuro. E Scorpione, sarà una giornata un po' faticosa da affrontare con calma. Sagittario, un eccesso di spavalderia sarebbe controproducente oggi, quindi state molto attenti. Se vediamo invece il Capricorno, non scaricate i nervi su coloro che non ne hanno colpa. Acquario, non potrete esimervi da un impegno preso in precedenza. Pesci, sarete particolarmente favoriti nella vita sentimentale. Ed è un po' che per i pesci va bene, mi fa molto piacere. Per questo 9 di agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani, buona giornata.

0: frasi di buon gusto, l'allegria, la simpatia e quegli aneddoti che vi ricordate nel tempo e che ancora oggi vi fanno sorridere. Tutto questo nel meglio delle Badole Online.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50°

0: Le Padone Online.
1: La sto ravanando, sto
2: arriverà tenendo... anche la frase, sì, insomma, esatto. Anzi, è già pronta qui a dire la verità.
1: Assolutamente sì, ma non è pronta ancora la canzone, per quello che ravanavo.
2: Ma è l'emozione della diretta.
1: È chiaro.
2: Sai, io i primi tempi trasmettevo di notte, così non se ne rendeva conto.
1: È vero, c'erano ancora quei bellissimi notturni con quelle canzoni che solo tu però vai a scoprire, tant'è che ogni tanto c'è ancora la mail, ogni tanto arriva una mail di Giulia che ci ascolta in streaming da molto distante, dice c'è Carmen e si scopre.
2: Sì, è vero.
1: Arriva anche la frase di Nick.
2: Insomma, il nostro poeta è abbastanza di buon umore.
1: Inutile capire donne, cercare di comprendere il loro essere. Ho smesso da tempo, bisogna solamente viverle come un viaggio fino in fondo.
2: Oh. Per la serie, no, chiediamoci il perché.
1: Io credo che poi alla fin fine questo ragazzo ti mandi delle indicazioni.
2: Dei segnali.
1: Dei segnali. Adesso state a raccoglierli o no?
2: Perché... Guarda, mi manca proprio il fidanzato per l'estate.
1: Ma sai che guarda Carmen, ogni tanto sei sintetica ma perfetta. Nick, a questo punto...
2: Guarda, e la stagione mi manca...
1: Si deve farla fare,
2: sì,
1: cioè, tu da una parte che bisogna vivere un viaggio fino in fondo, insomma sembra che non sei sistemato. E allora, guarda, ti sistemiamo noi. Lo sai, ormai fai parte del gruppo di questa poetaglia. E allora, questo secondo tempo...
2: Facciamoci sto secondo tempo.
0: Le Padone Online.
1: Tu immaginati se qualcuno mi vedesse in Via degli Angeli a Cuneo camminare all'indietro. Chiamano il 118
3: subito, ma lo chiamano perché inciampi, finisci contro un palo,
1: nel
3: un albero.
1: No, vabbè, gira ogni tanto la testa. Nel 1915 un americano di 50 anni, Patrick Ormond, ha fatto questa scommessa. Avrebbe camminato all'indietro da San Francisco a New York, un viaggio a piedi, 6400 chilometri, estremamente faticoso anche camminando normalmente, però lui l'ha fatto all'indietro, vinse 20.000 dollari che erano stati messi in palio. E da lì è iniziata un po' questa moda che adesso si sta espandendo, perché appunto si è scoperto che se tu cammini all'indietro hai questo tipo di beneficio.
3: Beh, lanciamo la moda a questo punto, no?
1: Ma sì, io e te la facciamo la moda. Ma dai.
3: Allora facciamo la camminata all'indietro per tutto il Viale degli Angeli a braccetto e ci prendono per pirla in due.
1: Sì, che... ma sai cosa potremmo fare? Yeah. Tu vai avanti e io invece cammino all'indietro, però tu mi tieni per mano così, okay. Così
3: sì.
1: Poi il giro successivo metti andiamo su così, giù cosà, hai capito?
3: Ah, ok, una volta
1: così
3: la fai all'indietro tu, una volta la faccio all'indietro,
1: esatto,
3: io.
1: Esatto, così sembriamo veramente due pirla pazzeschi. Se vedete due cretini che fanno questo, siamo noi.
3: D'altronde nelle badole, che potrebbe essere.

giorno domenica 9 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi più ne ha più ne metta, invita a spendersi il più possibile, ma sempre entro le proprie capacità. E oggi si celebra la giornata internazionale dei popoli indigeni. Ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 48 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare sconfiggeva Pompeo Magno nella battaglia di Farsalo in Grecia. Nel 1173 a Pisa iniziava la costruzione della torre campanaria per la cattedrale di Santa Maria Assunta, sarebbe diventata la celebre torre pendente. Nel 1928 alle Olimpiadi di Amsterdam la squadra femminile italiana di ginnastica conquistava la medaglia d'argento. Nel 1945, a soli 3 giorni dalla tragedia di Hiroshima, gli Stati Uniti sganciavano una seconda bomba atomica sul Giappone colpendo Nagasaki. Morivano 74.000 persone. E nel 1948 alle Olimpiadi di Londra Mario Ghella conquistava la medaglia d'oro nella gara ciclistica di velocità. 40 anni fa, nel 1986, a Network Park in Inghilterra si teneva quello che sarebbe stato l'ultimo concerto dei Queen con Freddie Mercury. Nel 2005 la campionessa italiana di salto in lungo Fiona May, mancata la qualificazione ai mondiali di atletica, si ritirava dall'attività agonistica come annunciato un mese prima. Nel 2007 guai fiscali per il campione di motociclismo Valentino Rossi, accusato di avere presentato dichiarazioni dei redditi irregolari. La vicenda si sarebbe chiusa un anno dopo con un accordo stimato in 20 milioni di euro. E nel 2012 a Londra Usain Bolt diventava il primo atleta ad avere vinto l'oro nei 100 e nei 200 metri piani in 2 edizioni consecutive dei Giochi Olimpici. Sono nati il 9 agosto. Nel 1776 il chimico Amedeo Avogadro. Nel 1939 il politico Romano Prodi. Nel 1950 l'alpinista e scrittore Mauro Corona. Nel 1951 il paroliere Oscar Avogadro e nel 1953 il giornalista Clemente Mimon. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara De Rossi nel 1960, lo stilista Michael Kors nel 1959, la cantante Whitney Houston nel 1963, il ciclista Davide Rebellin nel 1971, il calciatore e allenatore Filippo Inzaghi nel 1973, l'attrice Audrey Tautou nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e il pilota automobilistico Luca Filippi, nato in questo giorno nel 1985. Anche per il 9 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Nel grembo della terra, come in quello di una donna, nasce ogni forma di vita. Prendersene cura è un atto d'amore antico.

0: Tutte le news che hanno a che fare col mondo degli astri e delle stelle su Radio Piemonte Sound, amica radio, l'appuntamento con l'oroscopo.
1: Guardiamo il cielo e vediamo che cosa ci consigliano le stelle anche in questo 9 di agosto. Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, dovrete dare prova di tenacia e di pazienza. Toro, non potete perdere tempo, la giornata sarà molto redditizia. Se parliamo invece degli amici dei Gemelli, si apriranno nuove possibilità per il vostro lavoro. Cancro, la giornata presenta situazioni di notevole interesse. Leone, prenderete parte a un incontro piacevole, quindi divertitevi e non pensate a nient'altro. Vergine, non cedete alla prima difficoltà e tenete duro. Bilancia, dedicatevi allo studio di progetti da varare in futuro. E Scorpione, sarà una giornata un po' faticosa da affrontare con calma. Sagittario, un eccesso di spavalderia sarebbe controproducente oggi, quindi state molto attenti. Se vediamo invece il Capricorno, non scaricate i nervi su coloro che non ne hanno colpa. Acquario, non potrete esimervi da un impegno preso in precedenza. Pesci, sarete particolarmente favoriti nella vita sentimentale. Ed è un po' che per i pesci va bene, mi fa molto piacere. Per questo 9 di agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani, buona giornata.

a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio.

0: ci sono molte persone che bevono il caffè convinte che gli ha dato una sferzata di energia, in realtà non è così. Conta la testa o effettivamente il fatto che il caffè aumenti la vigilanza, il funzionamento psicosomatico. Ecco, questo è quanto dicono
1: gli esperti. Il funzionamento psicosomatico del caffè, dobbiamo controllare quello quando andiamo a fare la pausa caffè io e te.
2: Occhio che però se glielo dice il barista ti aumenta il prezzo, perché dice,
1: ma
2: no,
1: se allora mi controlla il funzionamento psicosomatico a me, lo voglio vedere il barista, ci stiamo lì un quarto. perché ridi?
2: Povero barista.
1: No, hai capito? Cioè, certo, allora, mi prendi, certo, mi metti lì da parte, mi fa, aspetta che ti controllo il funzionamento psicosomatico. Allora,
2: te ne esci poi con 3,5 euro di caffè, minimo.
1: Ma minimo lui, ma certo, però ne ha per mezz'ora.
2: È vero.
1: E secondo me è in perdita, capito? Gli conviene lasciar perdere. Sì, sì, magari se controlli il tuo funzionamento psicosomatico, adesso d'ora in poi, quando andiamo a fare la pausa caffè, tu vai davanti.
2: Va bene.
1: Che controllilo te, che un attimo.
2: Va bene, come un attimo, cioè no, sono semplice da controllare.
1: No, è perché tu sei più tranquillo, più rilassato, sai, io sono sempre lì che no, hai capito? Funziona, cioè il funzionamento psicosomatico. So, cioè tu che prendi il caffè particolare, quello che ti fai tu col termos, è perché non vuoi che te lo controllino il funzionamento psicosomatico.
0: No, io mi fido che funzioni. Mi fido che funzioni,
2: Ma tu sei di Moca, quindi.
0: Io sono di Moca,
1: lei ha il funzionamento psicosomatico.
2: No, ma gliene frega,
1: hai capito?
0: Spero che funzioni.
2: Il mattino presto comincia anche per me con la Moca. E
1: qui c'è anche un ambaradan che una volta si usava, adesso poi ti spiego.
2: Sempre nel bagno? Sei quello dove c'è tutte quante cose?
1: Cos'è il bagno?
2: Il ripostiglio.
1: Ma tutte quante cose? Okay. Dov'è la macchina del caffè negli uffici? Nel ripostiglio.
2: Hai ragione.
3: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Alessandra Moroso, Bundabash, un loro medley di grandi successi nella serata delle cover del Sanremo del 2024.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Sono le 7:01.
1: Come tutte le mattine, lo spazio dedicato alle nostre pagine informative.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'Unione Europea intanto cerca di mediare. Contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. Entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei. I venti di guerra continuano a insanguinare il fronte ucraino-russo e a far salire il bilancio delle vittime tra civili. Il presidente Zelensky è però convinto che il dittatore russo Vladimir Putin non vincerà la guerra contro l'Ucraina e Kiev non abbandonerà il Donbass. Zelensky ha intanto rinnovato l'appello agli alleati per l'aiuto nella difesa dei civili dagli attacchi russi. In assenza di altre forniture, nelle scorse ore l'Ucraina ha acquistato dalla Turchia un ingente quantitativo di equipaggiamento per la difesa di fabbricazione statunitense, tra cui 70 sistemi missili tattici a lungo raggio. Medio Oriente, secondo i media di Israele, Netanyahu starebbe valutando un attacco autonomo contro Teheran. Il Pentagono statunitense intanto fa sapere di avere munizioni sufficienti per condurre una guerra dopo le rivelazioni di alcune testate americane nei giorni scorsi. Torna in auge il giallo della sorte della guida suprema Mojtaba Khamenei, che secondo alcune fonti sarebbe in punto di morte. I media iraniani hanno diffuso un video dell'Ayatollah che però, secondo gli analisti, sarebbe di vecchia data. Ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz, secondo l'OMA i negoziati stanno procedendo positivamente. La cronaca è ancora un weekend estivo segnato da morti in mare e al lago. Tommaso Ugolini, 19enne originario di Bologna, è morto venerdì pomeriggio nelle acque di Rivabella, frazione di Gallipoli, in provincia di Lecce. Secondo la ricostruzione, il giovane sarebbe stato stroncato da un malore mentre era in mare. A poche ore di distanza, un uomo di 72 anni è deceduto sulla spiaggia a Fregene, sul litorale romano, anche lui dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno. Infine ieri, nelle acque del lago di Barcis, nel Pordenonese, è morto annegato un soldato statunitense di stanza ad Aviano. Dai ragazzi che potranno prendere la patente a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le super bici a propulsione, quelle spesso usate dai rider. Altre novità riguardano la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie e sanzioni più severe per le violazioni dei limiti più alti. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso. Fare il piano e partire, il rito di inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. La benzina a 1,986 euro al litro e il gasolio a 2,079 rendono la tappa al distributore una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso, quando Hormuz era per molti solo un nome sulla cartina geografica. La stima arriva dal Codacons, che calcola l'impatto della guerra in Iran su questi due giorni da bollino nero sulle strade. Il caldo intanto resta intenso, bollino rosso in 19 città, ma al nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 gradi a Milano. È tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione, tra meno di un'ora. Everything fine, I still feel weird.

0: Ed ora l'appuntamento con l'Accade Oggi, tutto ciò che accadeva in questa giornata nel passato.
1: Buona domenica 9 agosto 2026. La Chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi più ne ha più ne metta, invita a spendersi il più possibile, ma sempre entro le proprie capacità. E oggi si celebra la giornata internazionale dei popoli indigeni. Ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 48 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare sconfiggeva Pompeo Magno nella battaglia di Farsalo in Grecia. Nel 1173 a Pisa iniziava la costruzione della torre campanaria per la cattedrale di Santa Maria Assunta, sarebbe diventata la celebre torre pendente. Nel 1928 alle Olimpiadi di Amsterdam la squadra femminile italiana di ginnastica conquistava la medaglia d'argento. Nel 1945, a soli 3 giorni dalla tragedia di Hiroshima, gli Stati Uniti sganciavano una seconda bomba atomica sul Giappone colpendo Nagasaki, morivano 74.000 persone. E nel 1948 alle Olimpiadi di Londra, Mario Ghella conquistava la medaglia d'oro nella gara ciclistica di velocità. 40 anni fa, nel 1986, a Nebworth Park in Inghilterra si teneva quello che sarebbe stato l'ultimo concerto dei Queen con Freddie Mercury. Nel 2005 la campionessa italiana di salto in lungo Fiona May, mancata la qualificazione ai mondiali di atletica, si ritirava dall'attività agonistica come annunciato un mese prima. Nel 2007 guai fiscali per il campione di motociclismo Valentino Rossi, accusato di avere presentato dichiarazioni dei redditi irregolari. La vicenda si sarebbe chiusa un anno dopo con un accordo stimato in 20 milioni di euro. E nel 2012 a Londra Usain Bolt diventava il primo atleta ad avere vinto l'oro nei 100 e nei 200 metri piani in 2 edizioni consecutive dei Giochi Olimpici. Sono nati il 9 agosto. Nel 1776 il chimico Amedeo Avogadro. Nel 1939 il politico Romano Prodi. Nel 1950 l'alpinista e scrittore Mauro Corona. Nel 1951 il paroliere Oscar Avogadro e nel 1953 il giornalista Clemente Mimoun. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara De Rossi nel 1960, lo stilista Michael Kors nel 1959, la cantante Whitney Houston nel 1963, il ciclista Davide Rebellin nel 1971, il calciatore e allenatore Filippo Inzaghi nel 1973, l'attrice Audrey Tautou nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e il pilota automobilistico Luca Filippi, nato in questo giorno nel 1985. Anche per il 9 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Non conservare niente per un'occasione speciale. Ogni giorno che vivi è un'occasione speciale. Usa i bicchieri di cristallo tutti i giorni. Metti la giacca nuova tutte le volte che vuoi. Non rimandare. Ogni giorno che dedichi a te stesso è speciale, perché ogni giorno, ogni ora, ogni minuto di vita è speciale.
4: Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Alla prossima volta, buona fortuna, buona musica, buona stagione e buon tempo.

0: Ci piace strapparvi un sorriso di buon gusto ogni giorno con il meglio delle badole online.
1: Divertimento, risate, ironia, le badole online.
2: Volevamo portare il buon umore al vostro mattino in qualunque luogo foste.
1: Ve lo ricordiamo così.
3: Secondo me ti ha colpito quello di Andrea?
4: Sì, sicuramente.
5: O ti hanno colpito gli slip blu?
3: Che colore gli slip, Jack?
6: Ma penso siano bianchi, non ho controllato.
3: Si è affacciato Jack a un microfono, ci dovrà dire qualcosa?
6: Sì, arrivo dalla parte tecnica, vedi che ho in mano i cacciaviti.
3: Sì, ha smontato una cosa, ha detto adesso andava e poi dopo un secondo sono... No, l'ho rimontato un po' più.
7: No, è bello, hai aggiustato quella cosa? Sì, l'ho aggiustata, non funziona.
1: Risate, ironia.

0: Il principio attivo contenuto nel Viagra è quello che c'è nelle cipolle rosse.
1: Metti che la signora che ci ascolta in questo momento
0: perché
1: stia
0: in questo
1: preparando
0: caso, sì,
1: no?
0: Secondo me è unisex la cipolla, non è che dice il Viagra solo per gli uomini,
1: però...
0: tutto sommato.
1: Quindi anche per
0: questo è quanto io deduco,
1: ecco.
0: Noi non sono la scienza
1: noi
0: in
1: non
0: food.
1: Siamo
0: deduco io la cipolla
1: non
0: rossa
1: non sappiamo per bene,
0: anche
1: ma
0: buona,
1: ai maschi
0: adesso...
1: fa bene, punto.
0: No, adesso
1: e
0: guarderò
1: poi
0: la cipolla rossa con occhio diverso.
2: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.

0: Ed ora pubblicità.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene, 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Sempre di domenica.
2: I grandi successi, la musica di oggi e la musica di ieri. Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound.
5: Radio Piemonte Sound, un saluto da una piemontese, bambole di pezza.

0: un buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando già da un pezzo e a chi invece di voi si è appena collegato. Come sempre, tutte le mattine, lo spazio alle pagine informative, alla musica, quella dei grandi successi del passato e di oggi. Rimanete con noi.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'Unione Europea intanto cerca di mediare, contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. Entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei. I venti di guerra continuano a insanguinare il fronte ucraino-russo e a far salire il bilancio delle vittime tra civili. Il presidente Zelensky è però convinto che il dittatore russo Vladimir Putin non vincerà la guerra contro l'Ucraina e Kiev non abbandonerà il Donbass. Zelensky ha intanto rinnovato l'appello agli alleati per l'aiuto nella difesa dei civili dagli attacchi russi. In assenza di altre forniture, nelle scorse ore l'Ucraina ha acquistato dalla Turchia un ingente quantitativo di equipaggiamento per la difesa di fabbricazione statunitense, tra cui 70 sistemi missili tattici a lungo raggio. Medio Oriente, secondo i media di Israele, Netanyahu starebbe valutando un attacco autonomo contro Teheran. Il Pentagono statunitense intanto fa sapere di avere munizioni sufficienti per condurre una guerra dopo le rivelazioni di alcune testate americane nei giorni scorsi. Torna in auge il giallo della sorte della guida suprema Mojtaba Khamenei, che secondo alcune fonti sarebbe in punto di morte. I media iraniani hanno diffuso un video dell'Ayatollah che però, secondo gli analisti, sarebbe di vecchia data. Ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz, secondo l'OMA i negoziati stanno procedendo positivamente. La cronaca è ancora un weekend estivo segnato da morti in mare e al lago. Tommaso Ugolini, 19enne originario di Bologna, è morto venerdì pomeriggio nelle acque di Rivabella, frazione di Gallipoli, in provincia di Lecce. Secondo la ricostruzione, il giovane sarebbe stato stroncato da un malore mentre era in mare. A poche ore di distanza, un uomo di 72 anni è deceduto sulla spiaggia a Fregene, sul litorale romano, anche lui dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno. Infine ieri, nelle acque del lago di Barcis, nel Pordenonese, è morto annegato un soldato statunitense di stanza ad Aviano. Dai ragazzi che potranno prendere la patente a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le super bici a propulsione, quelle spesso usate dai rider. Altre novità riguardano la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie e sanzioni più severe per le violazioni dei limiti più alti. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso. Fare il piano e partire, il rito di inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. La benzina a 1,986 euro al litro e il gasolio a 2,079 rendono la tappa al distributore una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso, quando Hormuz era per molti solo un nome sulla cartina geografica. La stima arriva dal Codacons, che calcola l'impatto della guerra in Iran su questi due giorni da bollino nero sulle strade. Il caldo intanto resta intenso, bollino rosso in 19 città, ma al nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 gradi a Milano. È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vai.

0: La musica si ferma per un istante, a tra poco.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
0: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio versus Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
2: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, Media Partner Radio Piemonte Sound.
3: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Buona domenica.
0: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, pronti a tenervi compagnia con la musica, con le nostre rubriche e le pagine dedicate alle news. Rimanete con noi.

È arrivato il momento di lasciare spazio alle previsioni astrologiche e quelle dell'oroscopo. Segno per segno, l'oroscopo del giorno. Guardiamo il cielo e vediamo che cosa ci consigliano le stelle anche in questo 9 di agosto. Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, dovrete dare prova di tenacia e di pazienza. Toro, non potete perdere tempo, la giornata sarà molto redditizia. Se parliamo invece degli amici dei Gemelli, si apriranno nuove possibilità per il vostro lavoro. Cancro, la giornata presenta situazioni di notevole interesse. Leone, prenderete parte a un incontro piacevole, quindi divertitevi e non pensate a nient'altro. Vergine, non cedete alla prima difficoltà e tenete duro. Bilancia, dedicatevi allo studio di progetti da varare in futuro. E Scorpione, sarà una giornata un po' faticosa da affrontare con calma. Sagittario, un eccesso di spavalderia sarebbe controproducente oggi, quindi state molto attenti. Se vediamo invece il Capricorno, non scaricate i nervi su coloro che non ne hanno colpa. Acquario, non potrete esimervi da un impegno preso in precedenza. Pesci, sarete particolarmente favoriti nella vita sentimentale. Ed è un po' che per i pesci va bene, mi fa molto piacere. Per questo 9 di agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani, buona giornata.

0: Se volete farvi due risate in compagnia insieme a tanta allegria, rimanete qui sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Questo è il meglio delle Badole Online.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno. E abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult, le Badole Online, perché le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono. E a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi. Sentite qui in Germania, questa è l'ultima notizia di oggi, in Germania è successo questo, una segretaria è stata licenziata in tronco e fin qui, vabbè, può succedere, no? Chissà cosa ha combinato. Allora, a un certo bel momento c'era un bel buffet aziendale, sai, fai la festa, papapim, papapang,
2: quelle
1: il capo.
2: Quelle che dovremmo fare ogni tanto qua, sì.
1: Chiaro, ecco. Chiaro, quelle che amiamo fare noi ogni tanto, sai, che ne so, tante portate, il buffet, tu insomma il party in piedi, mangi, bla bla bla. Questa povera disgraziata era 34 anni che lavorava in questa azienda, ha mica mangiato la polpetta che era destinata al capo, cioè il capo ha puntato quella polpetta, era rimasta quella polpetta e la polpetta era quella del capo. Questa povera cristiana è andata a prendersi questa polpetta, l'ha mangiata, il capo una bestia, l'ha licenziata. Può succedere soltanto in Germania, attenzione, perché adesso nessun sindacato è riuscito a risolverla, è riuscita a difendere questa segretaria tedesca. Da noi non succederebbe mai, ma comunque nessun sindacato, hai capito? Cioè lì CGL,
0: a cosa servono, allora?
1: Si sono messi tutti insieme, niente da fare. E adesso ci sono gli avvocati, tutto in mano agli avvocati, però c'è da dire una cosa,
2: cioè, però.
1: L'ha tradita una collega. Una collega, sai quelle cattive, invidiose,
2: sì,
1: ha detto
2: sì.
1: No, l'ha mangiata lei la polpetta. Praticamente quella povera Buna Dunassa, che cioè, c'è anche la foto qua sul giornale, insomma è proprio una signora, cioè, normale, voglio dire, anche con i suoi chili di troppo e magari anche il capello un po' così, ha poi mangiato una polpetta. Tu lo licenzieresti una tua segretaria se ti mangiassi?
2: Ma la domanda la farei a te, perché io ho paura adesso.
1: Bella Jack. Chiamami Catherine domani. Bene, grandi polpette a tutti, ci sentiamo. Fai vedere al tuo sogno che veramente ci tieni ad incontrarlo, senza pretendere che lui faccia tutta la strada da solo per arrivare fino a te. Poi le cose accadono, i sogni hanno bisogno di sapere che siamo coraggiosi. Buone polpette a tutti.
2: Mi stavo già commuovendo se concludi così.
3: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
0: Tutta la musica che amiamo, quella dei grandi successi, ma è arrivato il momento di scoprire che cosa succedeva oggi negli anni. Quindi l'appuntamento con la redazione di Accade Oggi e poi ritorniamo alla musica.
4: Buona domenica 9 agosto 2026. La Chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi più ne ha più ne metta, invita a spendersi il più possibile, ma sempre entro le proprie capacità. E oggi si celebra la giornata internazionale dei popoli indigeni. Ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 48 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare sconfiggeva Pompeo Magno nella battaglia di Farsalo in Grecia. Nel 1173 a Pisa iniziava la costruzione della torre campanaria per la cattedrale di Santa Maria Assunta, sarebbe diventata la celebre torre pendente. Nel 1928 alle Olimpiadi di Amsterdam la squadra femminile italiana di ginnastica conquistava la medaglia d'argento. Nel 1945, a soli 3 giorni dalla tragedia di Hiroshima, gli Stati Uniti sganciavano una seconda bomba atomica sul Giappone colpendo Nagasaki, morivano 74.000 persone. E nel 1948 alle Olimpiadi di Londra, Mario Ghella conquistava la medaglia d'oro nella gara ciclistica di velocità. 40 anni fa, nel 1986, a Knebworth Park in Inghilterra si teneva quello che sarebbe stato l'ultimo concerto dei Queen con Freddie Mercury. Nel 2005 la campionessa italiana di salto in lungo Fiona May, mancata la qualificazione ai mondiali di atletica, si ritirava dall'attività agonistica come annunciato un mese prima. Nel 2007 guai fiscali per il campione di motociclismo Valentino Rossi, accusato di avere presentato dichiarazioni dei redditi irregolari. La vicenda si sarebbe chiusa un anno dopo con un accordo stimato in 20 milioni di euro. E nel 2012 a Londra Usain Bolt diventava il primo atleta ad avere vinto l'oro nei 100 e nei 200 metri piani in due edizioni consecutive dei Giochi Olimpici. Sono nati il 9 agosto. Nel 1776 il chimico Amedeo Avogadro. Nel 1939 il politico Romano Prodi. Nel 1950 l'alpinista e scrittore Mauro Corona. Nel 1951 il paroliere Oscar Avogadro e nel 1953 il giornalista Clemente Mimoun. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara De Rossi nel 1960, lo stilista Michael Kors nel 1959, la cantante Whitney Houston nel 1963, il ciclista Davide Rebellin nel 1971, il calciatore e allenatore Filippo Inzaghi nel 1973, l'attrice Audrey Tautou nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e il pilota automobilistico Luca Filippi, nato in questo giorno nel 1985. Anche per il 9 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: le 8 e 3 minuti.
1: Lo spazio alle pagine informative qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'Unione Europea cerca di mediare. La fiducia tra gli stati è la risorsa più preziosa. Intanto Berlino riapre il fronte ai clandestini. La Germania, secondo quanto riporta Repubblica, espellerà verso l'Italia i migranti che erano sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, si tratta di una 22enne somala.
3: Medio Oriente ora. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto. Lo ha detto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Zolkar, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale, ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeschian dichiara: bisogna uscire da questa situazione, né guerra né pace, è il momento migliore per un accordo. Intanto brucia un impianto di gas in Arabia Saudita e gli Houthi sfidano Riyadh. Nonostante le vostre alleanze, alla fine lascerete lo Yemen.
4: Intensi raid russi nella notte su Odessa. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni ad edifici e infrastrutture. Dai media locali si apprende che molte parti della città sono rimaste al buio, almeno 2 morti e diversi feriti a Kharkiv. 13 persone sono invece rimaste ferite. Diversi condomini ed edifici non residenziali sono stati danneggiati a seguito di un attacco di droni ucraini su Belgorod. Putin non vincerà la guerra, dichiara il presidente ucraino Zelensky, che intanto rinnova l'appello agli alleati per l'aiuto nella difesa dei civili. In assenza di altre forniture, Kiev acquista dalla Turchia 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio.
3: La cronaca: shock a Lanzo Torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente per 2 volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 persone sono rimaste ferite, 2 in maniera seria. Il conducente ha superato la comitiva suonando il clacson con insistenza e dopo il gesto di un ciclista ha fermato la vettura e ingranato la retromarcia travolgendo il gruppo. Poi, mentre i ciclisti rimasti in sella accennavano un inseguimento, ha fatto inversione per dirigere nuovamente l'automobile.

0: Va dal Codacons. Il caldo intanto resta intenso, bollino rosso in 19 città, ma al nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 gradi a Milano.
1: Lo sport. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò, specificando: Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Essere vicepresidente vicaria del CONI e allo stesso tempo il volto istituzionale dell'Italia del pallone è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi, dice Malagò, parlando di una rivoluzione culturale.
0: È tutto, ma più tardi.
2: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: Quando volete ridere di gusto, sapete dove trovarci con il meglio delle Vadole online, qui su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Carmen, di un po', secondo me ti ha colpito quello di Andrea.
0: Sì, sicuramente.
1: Un po' il cagnone, ma perché?
2: O ti hanno colpito gli slip blu.
1: Che colore gli slip, Jack?
3: Io non mi sento molto chiamato in causa, dai.
1: No, il colore degli slip.
3: Ah,
1: poi
3: vorrei sapere, sì, ma penso siano bianchi, non l'ho controllato.
4: Da evit- aggiungiamo, ad evitare l'uomo che non controlla di che colore si mette gli slip, perché
2: perché vuol dire che almeno un mese che non se li cambia, scusa.
1: No, per carità.
4: Vabbè,
1: per
4: non andiamo carità. Oltre.
5: Fai il pieno di buon umore, i momenti migliori delle Vadole online.
2: Adesso c'è la mania del rifarsi il piede, cioè per poter indossare un paio di scarpe all'ultima moda, che è di quelle che hanno le punte strette, le forme un po' strane, ci sono donne che sarebbero disposte a tutto, anche a rifarsi i piedi, quindi il lifting al piede, l'ultima moda lanciata dagli Stati Uniti della chirurgia estetica.
3: Per te sempre la scarpa un po' più grossa, no?
1: Allora, tu hai capito niente delle scarpe sexy, ma io adesso ti spiego, te sei giovane.
3: Va bene, il disegnino.
2: Te la tiriamo la scarpa.
1: Hai presente quel santo?

0: facciamo capire quanto siamo... sei Betetu, bravo.
1: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno su Radio Piemonte Sound, amica radio.

anche oggi vi auguriamo una buona mattinata in nostra compagnia qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un buon caffè, ma soprattutto tanta buona musica, quella recente, quella dei successi intramontabili.

0: l'appuntamento con la musica dei grandi successi qui su Radio Piemonte Sound, amica radio non manca mai, ma ora è tempo di spot pubblicitari.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio versus Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
3: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
4: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
5: Dal 1 al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate enogastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Buona domenica con la musica di Radio Piemonte Sound.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e buona domenica 9 agosto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla diramazione per Pinerolo invitiamo alla prudenza per un incidente tra gli svincoli Piscina e Riva di Pinerolo in direzione Pinerolo. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per segnalare che per una manifestazione lungo la provinciale 182 diramazione 1 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Varisella in fascia oraria 8:30-12:30. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: meglio delle badole online, la storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con tante risate, buon umore e simpatia.
1: C'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle badole online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo. Quest'anno c'ho il trip che devo mettere a posto.
2: Socia,
1: che tu capisci, no? Cosa voglio dirti? E allora scatole di maglie, sapevo ti facevo ridere, lo faccio apposta. Scatole di maglie, ho piegato tutto, lavato tutto, stirato tutto, chiuse e via. E si vedrà il prossimo anno, se sono brave verranno riaperte, se sono state cattive quelle magliette lì, aria. Eh no, perché così bisogna fare, Lei ride sotto i baffi, non può, no, strano, perché poi di solito tiri fuori le metafore, lo sai che quando uno mette in ordine è perché deve mettere in ordine la propria vita.
3: Ma certo che sì, ma è una cosa abbastanza
1: ciclica, sai com'è, io ogni tanto devo farlo.
3: È per questo che hai tutti questi armadi, perché l'obiettivo non è quello di contenere, cioè è un contenitore, diciamo, poi di smaltimento nervi, ecco.
1: Ah, cara mia, e tu piccola perché ridi?
3: Quanti armadi hai tu, Fanta?
4: Io ne ho uno solo e c'è di tutto di mia moglie praticamente.
5: La simpatia delle badole ti conquisterà.
0: Saluto particolare a chi si sta svegliando proprio ora e magari sta sorseggiando una buona tazza di caffè. Anche questa mattina noi ci siamo qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

le cover italiane più belle di sempre. Io che amo solo te, bellissima canzone, questa è la cover di Gianna Nannini.

0: appuntamento con i compleanni storici della musica italiana e internazionale, anche qui, anche oggi, su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Buona domenica 9 agosto 2026. La Chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi più ne ha più ne metta, invita a spendersi il più possibile, ma sempre entro le proprie capacità. E oggi si celebra la giornata internazionale dei popoli indigeni. Ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 48 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare sconfiggeva Pompeo Magno nella battaglia di Farsalo in Grecia. Nel 1173 a Pisa iniziava la costruzione della torre campanaria per la cattedrale di Santa Maria Assunta, sarebbe diventata la celebre torre pendente. Nel 1928 alle Olimpiadi di Amsterdam la squadra femminile italiana di ginnastica conquistava la medaglia d'argento. Nel 1945, a soli 3 giorni dalla tragedia di Hiroshima, gli Stati Uniti sganciavano una seconda bomba atomica sul Giappone colpendo Nagasaki, morivano 74.000 persone. E nel 1948 alle Olimpiadi di Londra, Mario Ghella conquistava la medaglia d'oro nella gara ciclistica di velocità. 40 anni fa, nel 1986, a Network Park in Inghilterra si teneva quello che sarebbe stato l'ultimo concerto dei Queen con Freddie Mercury. Nel 2005 la campionessa italiana di salto in lungo Fiona May, mancata la qualificazione ai mondiali di atletica, si ritirava dall'attività agonistica come annunciato un mese prima. Nel 2007 guai fiscali per il campione di motociclismo Valentino Rossi, accusato di avere presentato dichiarazioni dei redditi irregolari. La vicenda si sarebbe chiusa un anno dopo con un accordo stimato in 20 milioni di euro. E nel 2012 a Londra Usain Bolt diventava il primo atleta ad avere vinto l'oro nei 100 e nei 200 metri piani in 2 edizioni consecutive dei giochi olimpici. Sono nati il 9 agosto, nel 1776 il chimico Amedeo Avogadro, nel 1939 il politico Romano Prodi, nel 1950 l'alpinista e scrittore Mauro Corona, nel 1951 il paroliere Oscar Avogadro e nel 1953 il giornalista Clemente Mimon. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara De Rossi nel 1960, lo stilista Michael Kors nel 1959, la cantante Whitney Houston nel 1963, il ciclista Davide Rebellin nel 1971, il calciatore e allenatore Filippo Inzaghi nel 1973, l'attrice Audrey Tautou nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e il pilota automobilistico Luca Filippi, nato in questo giorno nel 1985. Anche per il 9 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Qualche spot pubblicitario e tra poco torna la musica.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: A tutti voi. Buona domenica con Radio Piemonte Sound.

0: tempo di lasciare spazio all'informazione, quella nazionale, e poi l'appuntamento con la musica.
1: Sono le 9:02.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Da mezzanotte sono entrati in vigore negli aeroporti spagnoli i controlli rafforzati per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Le ritorsioni di Madrid sono state annunciate al termine di una giornata, quella di venerdì, dove lo scontro tra il governo italiano e quello spagnolo ha registrato un costante crescendo. Roma non cede e tira dritto. È un ricatto che l'Italia non può accettare. La linea di Giorgia Meloni, come trapela da diversi retroscena. Così lo scontro si è trasformato in una vera e propria crisi diplomatica. E ora da Ceuta lo scontro si sposta a Berlino. La Germania, secondo quanto riporta Repubblica, si appresta ad espellere verso l'Italia i migranti che erano sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, è una 22enne somala.
3: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi in Ucraina nella notte. Almeno 2 persone sono morte a Kharkiv e 6 sono rimaste ferite a Odessa. Colpita anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove si sono registrate 2 interruzioni di corrente. Intanto Mosca denuncia un attacco di droni ucraini a Belgorod con 13 feriti. Zelensky minaccia una risposta più dura contro la logistica russa.
4: In Medio Oriente resta in bilico l'accordo sullo stretto di Hormuz mediato dall'Oman. Sia Teheran sia Washington propongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto, dice il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Zulkadre, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra, momento migliore per un accordo.
3: L'autorità australiana per la sicurezza dei trasporti ha annunciato l'indagine in seguito alla collisione sfiorata questa mattina tra 2 aerei di linea sulla pista dell'aeroporto di Sydney che ha provocato un ferito. Un Airbus A320 della Jetstar, in fase di rullaggio per un volo nazionale, ha dovuto frenare bruscamente per evitare un Boeing 777 della Qatar Airways che veniva trainato, secondo quanto riportato dall'Australian Transport Safety Bureau.
4: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord, tuttavia, temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano.
3: Il calcio, Diana Bianchedi, olimpionica nella Fioretto femminile a Barcellona 92 e Sydney 2000 e vicepresidente del CONI, sarà la capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo dice, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il presidente federale Giovanni Malagò, che parla di una rivoluzione culturale che riapre il dialogo tra il calcio e tutto lo sport.
4: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
0: Ben ritrovati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Noi vi accompagneremo con la musica, quella dei grandi successi e tutte le nostre rubriche.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica. A Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Buona domenica con la musica, i grandi successi di Radio Piemonte.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Le cover, un amore di plastica con Davide.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: La redazione nazionale per le ultimissime dall'Italia e dal mondo.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ieri il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, con la morte di 262 lavoratori, in gran parte migranti italiani. Da Mattarella richiamo il rispetto dei diritti dei migranti, proprio mentre tra Italia e Spagna si aggrava lo scontro su Schengen e migrazioni. Non sono mancate le polemiche dopo la cerimonia di commemorazione in Belgio. Sentiamo Laura Supino.
3: Ben 136 furono i migranti italiani morti nell'incendio esploso nella grande miniera di carbone. La gestione dei flussi migratori obbedisca criteri di rispetto della dignità delle persone, richiamo di Mattarella per questo 70° anniversario della strage. Marcinelle, simbolo del sacrificio e del rispetto delle regole dei nostri emigrati, il messaggio di Meloni. Non sono mancate polemiche. Fratelli d'Italia ha accusato la delegazione della CGIL di essersi girata mentre il presidente del Senato La Russa leggeva durante la cerimonia nel Bois du Cazier proprio il messaggio di Mattarella. Gesto grave e vergognoso, la condanna di Meloni, mentre nega tutto il segretario della CGIL Landini. Il sindacato non volta mai le spalle. L'appello e le polemiche, mentre tra Italia e Spagna si consuma uno strappo gravissimo proprio sul tema immigrazione. Madrid ha ripristinato i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, ha risposto alla stessa misura adottata da Roma contro la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta.
2: E a chiudere le polemiche, almeno tra governo e CGIL, sulla protesta inscenata durante le commemorazioni è intervenuto un sindacato belga. Siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti e per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra, fa sapere il leader regionale dell'FGTB, Vincent Pestiot. Intanto la Commissione Europea prova a mediare nella schermaglia tra Roma e Madrid, esplosa con l'annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia. Controlli attivati anche negli aeroporti spagnoli sui voli provenienti dal nostro paese. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato l'assistenza ai connazionali diretti in Spagna. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi di due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Bisogna superare la fase di né guerra né pace, siamo un paese forte e coeso, è il momento migliore per porre fine al conflitto. Le parole del presidente iraniano Pezeshkian sullo sfondo dei tesi negoziati indiretti con gli Stati Uniti, ma intanto Israele continua i suoi attacchi sia in Libano, occupato e bloccati gli accessi a un altro villaggio nel sud, sia a Gaza, attacchi aerei a Rafah nel sud della striscia. Nei 300 giorni di proclamata tregua nella striscia ci sono stati altrettanti civili uccisi, fa sapere l'UNICEF. Voltiamo pagina, emissioni ridotte al minimo e uso di energia rinnovabile, utilizzare il trasporto pubblico per viaggiare in Svizzera è senz'altro la scelta più sostenibile, ma allo stesso tempo comoda ed efficiente, come spiega Ruben Monteiro, market manager per l'Italia di Swiss Travel System.
4: Per esempio, già partendo dall'Italia a Milano e abbiamo collegamenti diretti Eurocity che ci portano nel cuore della città, sia Zurigo, sia Lucerna, Losanna, Berna, e dopo con questo sistema integrato si può anche prendere un altro treno, un altro bus, un altro battello e scoprire i paesaggi vicino, e questa è un'opportunità per un turismo diverso, già partendo sempre in treno in modo sostenibile dell'Italia.
5: C'è anche un titolo di viaggio che permette di usare tutti questi mezzi?
4: Sì, in Svizzera abbiamo un biglietto unico al mondo che permette di viaggiare sia in tutti i treni, autobus e battelli utilizzando questo Swiss Travel Pass, che ti permette veramente illimitatamente, se prendi un treno adesso o vuoi rimanere un po' più tempo, prendi il prossimo, e hai anche accesso a oltre 500 musei, escursioni di montagna, e i bambini, per le famiglie è molto importante, hanno anche il viaggio gratis fino ai 15 anni.
2: Un incidente mortale funesta l'esodo di agosto in Emilia Romagna sulla 14 tra Faenza e Forlì, una donna di 67 anni ha perso la vita dopo un tamponamento che ha coinvolto 5 veicoli, 10 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni. Altro scontro sulla 10 in Liguria, 3 feriti anche 2 bambini. E ancora un weekend purtroppo caratterizzato da tragedie legate al mare e al lago, l'ultima in ordine di tempo ieri nel lago di Barcis vicino a Pordenone, dove è morto annegato un soldato statunitense di stanza d'Aviano. Tra venerdì e sabato un 19enne ha perso la vita a Gallipoli, stroncato probabilmente da un malore. Stessa dinamica sul litorale romano a Fregene, dove è deceduto un uomo di 72 anni. Sarà Diana Bianchedi, ex olimpionica del Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capo delegazione della nazionale di calcio, lo ha annunciato il numero uno della Federcalcio Giovanni Malagò, che difende la scelta del ritorno di Roberto Mancini. Jenny De Gaetano.
6: La rivoluzione femminile targata Giovanni Malagò. Diana Bianchedi, olimpionica nel Fioretta Barcellona 92, Sydney 2000, vicepresidente del CONI, ricoprirà il ruolo di capo delegazione della nazionale, appartenuto in precedenza tra gli altri ai Totem Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gigi Buffon. Il calcio non deve essere più percepito come una realtà a parte. Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Le parole del numero uno della FIGC in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, aggiungendo: è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi. Sento energia e positività per fare qualcosa di importante. Nell'occasione Malagò è tornato anche sulla tormentata scelta del CT. Dal caso Pirlo era tutto fatto, non ci ho dormito. Alla breve esperienza di Maldini e Leonardo ci parlerò dopo le vacanze, ha detto, per finire all'investitura di Roberto Mancini. È l'uomo giusto, non siamo amici. Ha firmato il contratto in meno di due minuti, quasi senza leggerlo, ha spiegato, ringraziando infine Antonio Conte, l'uomo che era desiderato dalla Serie A. Ha sempre parlato con l'atteggiamento di chi vuole il bene della nazionale, ha detto Malagò, noi non lo abbiamo mai contattato.
2: E a meno di due settimane dall'inizio del campionato si infittiscono i test delle formazioni di Serie A nell'ultima tappa della tournée australiana. L'Inter, campione d'Italia, ha sconfitto 2-1 la Juventus, crollo del Milan travolto 3-0 dal Chelsea, stesso passivo per la Roma a Brighton, solo un pari per il Napoli col Celta Vigo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e una buona domenica a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Atocea invitiamo alla prudenza per un incidente tra Casale Monferrato Sud e l'innesto con la A21 Torino Piacenza in direzione Genova Voltri. Prudenza per un incidente anche sulla tangenziale di Torino, diramazione per Pinerolo, tra Piscina e Riva di Pinerolo in direzione Pinerolo. Ci spostiamo infine in Valle d'Aosta per segnalare code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa di 15 minuti, sia in direzione Italia che in direzione Francia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: L'appuntamento con l'almanacco qui su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Buona domenica 9 agosto 2026. La Chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi più ne ha più ne metta, invita a spendersi il più possibile, ma sempre entro le proprie capacità. E oggi si celebra la giornata internazionale dei popoli indigeni. Ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 48 avanti Cristo l'esercito romano di Giulio Cesare sconfiggeva Pompeo Magno nella battaglia di Farsa in Grecia. Nel 1173 a Pisa iniziava la costruzione della torre campanaria per la cattedrale di Santa Maria Assunta, sarebbe diventata la celebre torre pendente. Nel 1928 alle Olimpiadi di Amsterdam la squadra femminile italiana di ginnastica conquistava la medaglia d'argento. Nel 1945, a soli 3 giorni dalla tragedia di Hiroshima, gli Stati Uniti sganciavano una seconda bomba atomica sul Giappone colpendo Nagasaki, morivano 74.000 persone. E nel 1948 alle Olimpiadi di Londra, Mario Ghella conquistava la medaglia d'oro nella gara ciclistica di velocità. 40 anni fa, nel 1986, a Knebworth Park in Inghilterra si teneva quello che sarebbe stato l'ultimo concerto dei Queen con Freddie Mercury. Nel 2005 la campionessa italiana di salto in lungo Fiona May, mancata la qualificazione ai mondiali di atletica, si ritirava dall'attività agonistica come annunciato un mese prima. Nel 2007 guai fiscali per il campione di motociclismo Valentino Rossi, accusato di avere presentato dichiarazioni dei redditi irregolari. La vicenda si sarebbe chiusa un anno dopo con un accordo stimato in 20 milioni di euro. E nel 2012 a Londra Usain Bolt diventava il primo atleta ad avere vinto l'oro nei 100 e nei 200 metri piani in 2 edizioni consecutive dei giochi olimpici. Sono nati il 9 agosto, nel 1776 il chimico Amedeo Avogadro, nel 1939 il politico Romano Prodi, nel 1950 l'alpinista e scrittore Mauro Corona, nel 1951 il paroliere Oscar Avogadro e nel 1953 il giornalista Clemente Mimon. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara De Rossi nel 1960, lo stilista Michael Kors nel 1959, la cantante Whitney Houston nel 1963, il ciclista Davide Rebellin nel 1971, il calciatore e allenatore Filippo Inzaghi nel 1973, l'attrice Audrey Tautou nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e il pilota automobilistico Luca Filippi, nato in questo giorno nel 1985. Anche per il 9 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un tuffo nel passato per scoprire quali sono stati i momenti di allegria e di simpatia al meglio delle Badole Online.
1: Sono passati 25 anni da quando abbiamo iniziato il programma Le Badole Online, entrando nella vostra casa, nel vostro negozio, nel vostro luogo di lavoro, con un sorriso. Da allora ci abbiamo provato sempre con tanti ospiti, tanti personaggi che si sono alternati. Ma le vere Badole sono sempre in pista, dice un jingle.
2: Badole Online, pillole di storia.
3: Si parla di calendari ed sì. È veramente il boom delle bellezze.
4: Noi anche stiamo preparando la dieta per poi entrare e fare il nostro calendario.
3: E poi allora, ancora qualche altro riguarda. Sì.
5: Va bene, sì sì, io su voi.
4: No, noi donne.
5: E beh, io faccio le foto, a me piace fare le foto.
3: Sì, sì, va bene.
5: E beh, così lavoriamo in azienda, scusa, senza andare.
4: Ah, tu dici per il risparmio?
5: Ma sì, chiaro, cioè facciamo tutto in casa, no?
0: Il meglio delle Badole Online.
2: Pillole di simpatia.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
6: La musica del cuore.
4: Francesco De Gregori e Fausto Leali con A chi?

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
3: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
4: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
5: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
6: Domenica siete su Radio Piemonte Sound e noi vi terremo compagnia con la musica più bella di sempre.
7: Sono le 10 e 2 minuti.
8: Chissà l'oroscopo di questa giornata che cosa ci riserva. Segno per segno il nostro appuntamento.
9: Segno per segno.
10: Guardiamo il cielo e vediamo che cosa ci consigliano le stelle anche in questo 9 di agosto, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, dovrete dare prova di tenacia e di pazienza. Toro, non potete perdere tempo, la giornata sarà molto redditizia. Se parliamo invece degli amici dei gemelli, si apriranno nuove possibilità per il vostro lavoro. Cancro, la giornata presenta situazioni di notevole interesse. Leone, prenderete parte a un incontro piacevole, quindi divertitevi e non pensate a nient'altro. Vergine, non cedete alla prima difficoltà e tenete duro. Bilancia, dedicatevi allo studio di progetti da varare in futuro. E Scorpione, sarà una giornata un po' faticosa da affrontare con calma. Sagittario, un eccesso di spavalderia sarebbe controproducente oggi, quindi state molto attenti. Se vediamo invece il Capricorno, non scaricate i nervi su coloro che non ne hanno colpa. Acquario, non potrete esimervi da un impegno preso in precedenza. Pesci, sarete particolarmente favoriti nella vita sentimentale. Ed è un po' che per i pesci va bene, mi fa molto piacere. Per questo 9 di agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani, buona giornata.

0: la musica più bella dagli anni 60 ad oggi.
1: La musica che ha accompagnato la vostra vita su Pianeta Italia ogni giorno alle 11 su Radio Piemonte Sound.
2: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che

0: and gentlemen, Levadole Online.
1: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le Badole Online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le Badole Online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri disc di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso.
2: Ragazze, sono figo, hai ragione, non è che mi sento, sono...
1: Ecco, così che si fa, così che si fa.
3: Si chiama autostima.
2: È vero, vero, vero.
1: Si chiama autostima, brava socia.
3: Attività sotto le lenzuola.
2: Oh, bene, oh, mi piace.
3: Il top dopo i 65 anni, dico, la maggiore soddisfazione, ecco, almeno gli intervistati, una percentuale del 75%.
1: Io non ci sono ancora, quindi non so, tu neanche. Dobbiamo intervistare qualcuno che sia sopra i 65. Questo saperlo. Allora, 333 82 09 023,
2: sì,
1: noi non è che vogliamo sapere i fatti vostri,
3: no, anche perché è un'ottima attività fisica che permette di bruciare 200 calorie in 30 minuti.
2: Ragazze,
1: guarda che fa la faccia, guarda che non fa la faccia americana,
2: è saputella sulla questione.
1: Ti dico io, Fanta, hai visto come poi si atteggiano? Tira su.

0: le spalle e fa 200 calorie.
1: 200 calorie in 30 minuti.
0: Peccato che non potete vederla, tutta bella inarcata. Che
2: giusto, giusto, giusto.
3: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

0: meglio.
1: Guardala un po' l'altra che però faceva finta di non sentire, adesso si ripassa.
2: Ma lei ha un qualcosa di geisha, non so cosa però.
3: Ma guarda Jack, in alcuni frangenti potrebbe essere un complimento.
2: No, era un complimento.
1: Guarda infatti, che è un complimento alla grandissima.
3: A parte che in Giappone le ragazze iniziano prestissimo a studiare da geisha.
1: Ma claro,
3: perché quella è un'istituzione, da piccole si inizia a studiare.
1: Certo, io avevo visto
3: che noi sfottiamo tanto, ma lei è una cosa seria.
1: No, là è assolutamente una cosa seria. Poi però attenzione, noi sfottiamo così perché vogliamo fare le furbette in questo programma, bla bla bla. Ma guarda che fare la geisha, cioè, mica male.
2: Tanto di Fiorello.
3: No, beh, scusate, perché geisha vuol dire esperta delle belle arti.
2: Guarda, la piange, si tira gli occhi, che fa? Poverino.
1: No, adesso vado a prendere un fiore, me lo caccio nei capelli, chiamando il 118.
2: Vabbè.

0: Volevo darvi questa notizia che vi renderà un po' tristi a voi donne, a noi uomini proprio ci lascia indifferenti. Zero, che zero. Allora, George Clooney ha dichiarato che non bacerà più ragazze sul set.
1: No, ma perché lei è gelosa?
0: No, allora, e il titolo che effettivamente è apparso sui giornali potrebbe farti pensare che lei è gelosa, perché lui ha detto di averlo deciso dopo una conversazione con la moglie Amal. Allora, in realtà lei non è affatto gelosa, è una sua...
1: Ci sta antipatica quella lì?
0: Ma perché vi sta antipatica?
1: Perché l'ha preso lei?
0: Questa non è invidia, invece quello dell'elicottero.
1: No, questa è una simpatia. Ma almeno io l'ammetto, questa è invidia.
0: E questa è invidia, vabbè. George Clooney ha detto che non vuole.
1: E ammettere che è difficile.
0: Ma io non sono invidioso di quello in elicottero, perché io andrei in Ferrari se potessi, altro che elicottero. Allora, lui ha detto che non vuole competere con i 25enni che danno i baci sul set. Anche perché non vuole fare un po' la figura di quello un po', come dire,
1: un po' datato.
0: Quindi fanno fare sempre la parte del...
1: Mi permetto di chiederti una cosa personale, ma è tua moglie che ti ha morsicato lì in un momento di caliente? Che ti...
0: No, mi sono fatto la barba, ho usato il rasoio e purtroppo è finito sul naso. E quindi, siccome la mia pelle non è più liscia come una volta,
1: allora tutto a posto, non ha fatto serata.
0: No, anche qua vedi, sempre la stessa cosa. Qui invece niente, niente adesso. No. Al massimo potrebbe essere un gatto che mi fa una puntina così sul naso.
1: Dai, allora, lui non bacia più nessuno, fine della fiera, male, tranquilla.
0: Se volevate fare diventare attrice hollywoodiana, giusto per avere, come dire, il gusto di baciare George Clooney.
1: Attrice hollywoodiana uno non può, però fare la persona che passa lì per caso.
0: Sì, la comparsa. Ma lui non bacia le comparse, lui bacia le star.
2: Ho capito, però, ma non si
1: ho
2: sa
1: capito,
2: mai.
1: Però sai.
3: Un saluto a Radio Piemonte Sound, da Francesco Renga.

0: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri. Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
1: Dal 1 al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni, ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate non gastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno, Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi, seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il 70° anniversario della strage di Marcinelli in Belgio, segnato ieri anche dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle alla presidente del Senato, La Russa, mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti. Le parole del leader regionale dell'FGTB, Vincent Pestio. E a Marcinelle morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, in richiamo dello stesso Mattarella. Proprio nel pieno delle tensioni tra Roma e Bruxelles, esplose con annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia. Controlli attivati dunque negli scali iberici sui voli provenienti dal nostro paese. E interviene Bruxelles. La fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi dei due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti all'Alto Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto, dalla lite che avrebbe preceduto l'investimento fino al secondo passaggio della vettura e la fuga del conducente. Tennis all'ATP di Montreal, Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo al J Medical di Torino per un problema al ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla diramazione Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso, con tempi di attesa previsti di 15 minuti in direzione Italia e di 30 minuti in direzione Francia. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino per segnalare che oggi per una manifestazione dalle 8.30 alle 12.30 lungo la provinciale 182 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Varisella. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

25 anni, fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50

0: un ballerino con noi.
1: Certo, certo, eccomi qua.
2: Ci sono tanti ospiti.
0: Noi abbiamo
2: sì.
0: John Travolta qui.
1: Ma
0: noi
1: che
0: abbiamo...
1: John Travolta, il Roberto Bolle della situazione.
0: Pizza Picurt adesso. Già John Travolta era grosso. Roberto Bolle, scusa, è alto il doppio. Cioè, Roberto Bolle è due volte panta. Uno più un altro panta che va su.
1: Io sono in scala 1,18 di Roberto Bolle.
0: Bella, in scala 1,18 di Roberto Bolle, bellissima. È bellissima.
1: Ai prossimi video, ai prossimi video, vi mostrerò proprio scala 1,18 rispetto a Roberto Bolle, quindi a petto nudo, ve lo dico.
0: Però sai che lui ha anche quella braghetta, no?
1: Anch'io.
0: Quelle mutande. Anche tu hai le mutande. No, però fermi.
2: No, bisogna stare attenti perché.
0: Ma lui ha.
2: Lui l'ha preso sul serio la cosa.
0: Dirlo perché quelle sono cose private.
1: Sì, sì, sì. No, nel senso, non è che ho fatto vedere le mutande, adesso spieghiamo agli ascoltatori.
2: No, è per l'erbia.
1: Brava, è sopra mutanda. Ecco.
0: Vabbè. Tu sei piazzato, sai? E chi se ne frega, no? Cioè, dici. Ho una mutanda contenitiva, tanto sei piazzato.
1: A posto, sì.
0: Cioè,
1: sì,
0: capito? Io la so, cioè già dobbiamo giocare, capito? Un po'
2: sul
0: con,
2: vedo e non vedo.
0: Meglio vedo poco. Meglio vedo poco.
1: Puoi
0: perché
1: sentire
0: poi
1: quanto tira qua.
2: Non vedo l'ora, guarda.
1: L'elastico.
0: Che poi detto così, parla. Puoi sentire quanto te...
2: ma ecco, qui ci voleva il video, così almeno c'era la prova che...
0: No, ma l'hai detto tu, non l'ho detto io.

0: comunque devo dire che mi sono proprio fatta da Marie e Luisella, sì. Ecco, poi vabbè,
1: a proposito di farsi da Marie, sì. Giulia, abbiamo un sacco di ascoltatrici che continuano a richiedere che tu pubblicizzi questo sito che ti ha permesso di portare qui qualche giorno in vacanza un uomo, farlo passare per il tuo fidanzato, sì. E risolvere problemi con i genitori, perché erano già piuttosto,
0: certo,
1: sagrinati.
0: Esatto, avevo un po' di queste pressioni. www.noleggialtomurus.com,
1: scritto
0: apostrofo L, Tomurus tutto minuscolo, tutto attaccato, c'è l'accento sulla O.
1: Guarda, quindi, che qualcuno ci crede sul serio.
0: E poi sono un disastro. Guarda, ti dico, ho preso una percentuale per fare tutta questa pubblicità al sito, te, sì, lo dico, mi aiuta a pagare il Murus che poi, sì, ecco,
1: che poi
0: presenterò,
1: che poi sfoggi.
0: Esatto.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, sono Ligabue, buon ascolto.

0: Socia, se tu poi vuoi diventare un influencer, sappi che ci sono delle nuove regole e anche degli obblighi. C'è anche una responsabilità editoriale che socia ti prendi tu tramite le piattaforme per la condivisione, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Non ti preoccupare, adesso scendiamo da Luca Sean, ci facciamo tutto quanto il vestiario, tutto quanto look e andiamo avanti. E cioè ci portiamo proprio al piano editoriale.
0: Chi se la prende la responsabilità editoriale? Perché lui ha detto che vuol fare da tuo manager.
2: Fa il manager.
0: Quindi se la prende lui?
2: Visto che si mette tanto.
1: Va bene.
2: Dire, sì, ma il manager.
1: Io ci credo.
0: Che se la prenda.
2: Firmiamo un contrattino dove tu ti prendi tutte le responsabilità.
1: E anche la percentuale, va bene, ci sto. Sì.
0: Perfetto.
1: Sì. Bene. Accordo raggiunto.
0: Essendo una cosa un po' hot, io ci metterei dentro anche Amos, perché lui un po' di esperienza, sai, quando le cose sono bollenti, lui un po' di esperienza in quell'ambito, io direi che possiamo, no? Riconoscergliela. No,
3: professionalmente parlando, sì.
1: Allora, se ci mettiamo Amos.
4: Questo è il contratto. Basta. No.
3: Paura.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ultime settimane d'estate, valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
3: Sono le 11:01.
4: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
5: Buongiorno, ben trovati dalla redazione.
6: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. I servizi italiani starebbero monitorando il passaparola in vista del nuovo esodo che potrebbe esserci entro il 15 agosto.
5: Resta alta intanto la tensione tra Spagna e Italia con l'Unione Europea che prova a mediare. Da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri e non si segnalano file o disagi particolari per i viaggiatori. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare. Nel frattempo l'Unione Europea prova a mediare. Contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. I controlli alle frontiere, ha specificato, sono temporanei. La fiducia tra stati membri è la nostra risorsa più preziosa.
6: In Medio Oriente resta in bilico l'accordo sullo stretto di Hormuz mediato dall'Oman. Sia Teheran sia Washington propongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto, dice il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Zulkadr, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale, ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeschian afferma: bisogna uscire da questa situazione, né guerra né pace, è il momento migliore per un accordo.
5: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi in Ucraina nella notte, almeno 2 persone sono morte a Kharkiv e 6 sono rimaste ferite a Odessa. Colpita anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove si sono registrate 2 interruzioni di corrente. Intanto Mosca denuncia un attacco di droni ucraini a Belgorod con 13 feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di essere soddisfatto del risultato di un'operazione durata 40 giorni, volta a costringere la Russia a porre fine alla guerra.
6: La costa orientale della Cina si prepara oggi all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1000 voli, evacuazioni e un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1400 voli in entrata e in uscita dai 2 principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina. Il tifone, che ha portato forti piogge e venti impetuosi a Okinawa, in Giappone, nei giorni scorsi, dovrebbe toccare terra tra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani nello Zhejiang o nella vicina provincia del Fujian.
5: Lo sport. Una notte storica per l'Italia ai mondiali under 20 di atletica leggera Eugene. 3 ori azzurri in una sola giornata dopo che erano stati raccolti 6 nei 40 anni precedenti. A scrivere la storia per prima era stata Serena Di Fabio, vittoriosa nel pomeriggio nella marcia 5000 metri. Altre 2 imprese nella notte italiana, a partire da Daniele Inzoli, che trionfa nel salto in lungo con 7,97. L'ultimo italiano a imporsi nel lungo era stato Andrew Howe nel 2004 a Grosseto. Oro anche alla 4% mista azzurra con record del mondo.
6: È tutto, a più tardi.

dal Festival Bar 1989 con Zucchero Sugar Fornaciari. Amici che ci state ascoltando, guardatemi bene nelle palle degli occhi, lo so, siamo in radio, non potete, non sono in radiovisione, non c'è nemmeno una webcam, ma volevo dire nello specifico, vi sentite più diavoletti o vi sentite più angeli? No, perché se vi sentite diavoletti come il sottoscritto, questa era la preghiera perfetta da recitare la sera quando si andava a dormire. Gloria nell'alto dei cieli, ma non c'è pace qua giù, è una questione di no, sto scherzando. Dai, ciao a tutti, ben trovati a una nuova puntata dello speciale Festival Bar, il programma che vi porta indietro nel tempo, le vostre estati più belle dal 1964 al 2008. Vi raccontiamo la storia del Festival Bar, la storia delle vostre estati, e torniamo ad occuparci di compilation Festival Bar 2004. Anche nell'estate del 2004 la compilation in realtà è divisa in due diverse pubblicazioni.

arrivata dall'etichetta Warner Music Italy, mentre la rossa dalla EMI. Nella compilation rossa c'è anche un rapper che, se non sbaglio, avevamo conosciuto l'anno precedente, nel 2003, quando lui ci diceva che era fuori dal tunnel del divertimento.

Luna, io vengo dalla Luna. Vengo dalla Luna è semplicemente il titolo del brano che abbiamo ancora in sottofondo del rapper Caparezza, e ne ha fatta tanta di strada anche negli anni successivi. In ogni caso, questo era un brano estratto dalla compilation rossa Festival Bar 2004. Nella compilation blu invece, tra i tanti artisti, c'era anche un certo Paolo Meneguzzi. Pensate che nella sua carriera ha venduto oltre 2 milioni di dischi in tutto il mondo e realizzato più di 500 concerti. Nell'estate del 2004 ci regala un brano dance ma molto sensuale, sentito

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar. Yo.
1: New Hit. Tutte le ultime novità discografiche.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
0: I grandi successi, la musica di oggi e la musica di ieri. Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound.

dal Festival Bar del 2000 con la voce di Lene, che era la cantante. Poi si sciolsero qualche tempo più tardi per un semplice motivo: tutti i maschietti del gruppo erano innamorati della cantante, allora nacquero un po' di pasticci, un po' di pastrocchi all'interno della formazione musicale. Around the World, dicevamo, dal Festival Bar 2000, quelli che avevamo conosciuto qualche anno prima nel 1997 con Barbie Girl. Io sono sempre Mirko Bencivenni, questo è lo speciale Festival Bar, vi stiamo raccontando la storia delle vostre estati più belle in musica e torniamo a parlare di compilation. Ci spostiamo alla 2005. Perché? Perché anche nel 2005 la compilation è divisa in due diverse pubblicazioni e differenziata con copertine rossa e blu, composta da 4 CD, da 17 brani l'uno, e i dischi sono equamente divisi, due nella rossa e due nella blu. La versione blu è stata pubblicata dall'etichetta RCA, mentre la rossa dalla Universal. Nella compilation rossa Festival Bar 2005 c'è anche Gwen Stefani, una cantautrice, stilista, attrice che arriva dagli Stati Uniti.

Compilation Blu del Festival Barra 2005 c'era anche un certo Cesare Cremonini, ex Luna Pop, con la sua Marmellata 25. Molto bello il video che vede il cantante svegliarsi una mattina e trovare tutti gli oggetti della propria abitazione animati di vita propria. Quando Cremonini esce dall'appartamento e pensa di essersene liberato, si trova faccia a faccia con un ragno gigantesco, un ragno formato dagli oggetti di casa sua, che lo insegue per le strade di Bologna fino ad arrivare ai Giardini Margherita, dove Cremonini sbatte la testa contro un ramo e sviene. Al suo risveglio il cantante si trova nuovamente nel proprio letto ed una volta alzato è tutto perfettamente normale, mentre in cucina c'è la sua fidanzata che gli dà il buongiorno con un bacio. Pensate, una curiosità, la casa in cui è stato girato il videoclip di questa canzone è la vera casa di Cesare Cremonini. E allora, dalla Festival Bar 2005, dalla Compilation Blu Festival Bar 2005, ritroviamo il cantautore bolognese con la sua Marmellata numero 25. Chissà che gusto era, mi chiedo io. Come dite, non è un dettaglio importante, vabbè, è importante che sia Cesare Cremonini.

0: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri. Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
1: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
2: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura. Raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11. Media Partner, Radio Piemonte Sound.
3: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
4: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
5: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: le 12:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. I servizi italiani starebbero monitorando il passaparola in vista del nuovo esodo che potrebbe esserci entro il 15 agosto. E secondo Repubblica, la Germania espellerà verso l'Italia ai migranti che sono sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, si tratta di una somala di 22 anni.
2: È morto a Roma ieri pomeriggio Massimiliano Cencelli, aveva 90 anni, funzionario della Democrazia Cristiana degli anni 60, divenne famoso per il manuale che prese il suo cognome, il manuale Cencelli, in realtà un'espressione giornalistica riferita all'assegnazione di ruoli politici e governativi ad esponenti di vari partiti occorrenti in proporzione al loro peso. Un manuale entrato anche nel linguaggio politico. Ancora oggi, a distanza di decenni, è citato persino nei testi universitari e soprattutto quando si devono distribuire incarichi, ministeri, presidenze o responsabilità, rispettando equilibri e pesi diversi.
3: L'uomo di 43 anni di origine albanese, residente a Rimini, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni. I militari sono intervenuti il 5 agosto scorso in un hotel di Viserbella, chiamati d'urgenza dal figlio durante una lite. Lì hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza che pretendeva denaro dalla moglie. Poi ha colpito con un pugno al volto il figlio, intervenuto in difesa della madre, facendogli cadere il telefono mentre chiamava la centrale operativa. Il ragazzo, per fermare il padre, lo ha bloccato a terra fino all'arrivo dei carabinieri.
2: A tre giorni dalla commemorazione di Hiroshima, il Giappone ricorda l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki, avvenuto la mattina del 9 agosto del 1945. All'ora esatta dell'esplosione la città ha osservato un minuto di silenzio nel Parco della Pace, dove si è svolta la cerimonia commemorativa alla presenza del premier Takaichi e dei rappresentanti di 98 paesi. Il sindaco Shiro Suzuki ha definito le armi nucleari non un male necessario ma un male assoluto, incompatibili con l'umanità.
3: La costa orientale della Cina si prepara all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1000 voli, evacuazioni e un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1400 voli in entrata e in uscita dai due principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina, secondo quanto riportato dall'emittente statale CCTV. Il tifone, che ha portato forti piogge e venti ad Okinawa in Giappone nei giorni scorsi, dovrebbe toccare terra tra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani nello Zhejiang o nella vicina provincia del Fujian. Senza elettricità, oltre 5000 famiglie ad Okinawa, a Taiwan sospesi decine di traghetti.
2: Lo sport. Ai mondiali under 20 di atletica in Costa Eugene, negli Stati Uniti, arrivano altri due ori per l'Italia nelle gare disputate nella notte italiana, grazie a Daniele Inzoli nel salto in lungo 7,97 e alla staffetta 4% mista con Edwin Fermi Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla. Tennis, la numero uno al mondo Arina Sabalenka è stata eliminata dalla russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 16, al quarto turno del torneo WTA Toronto Masters. Box, sfuma il sogno dell'Italia di conquistare il mondiale IBF dei pesi medi. Il pugile piemontese Tinoso Lia ha perso ai punti sul ring alla Tri Arena di Dublino contro l'irlandese Aaron McKenna.
3: È tutto, ma più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica.

1994, dall'estate 1994, dal Festival Bar di quell'anno, abbiamo riascoltato Miguel Bosé con Se tu non torni. Parliamo ancora di compilation e siamo al 2006. Anche nell'estate 2006 la compilation in realtà è divisa in due diverse pubblicazioni e differenziata con copertine rossa e blu, e composta per l'ultima volta da 4 CD che contengono 18 tracce l'uno, e i dischi sono equamente divisi, due nella rossa e due nella blu. Nella compilation rossa c'era anche Malo, il brano d'esordio della cantante spagnola Bebe, brano che, pensate, in Spagna è uscito nel 2004 ma in Italia diventa un tormentone dell'estate 2006. Il brano, con il suo ritornello, risultato facilmente orecchiabile per il pubblico, tratta il tema della violenza domestica.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar. Yo. Le canzoni dell'estate. Oh, oh, oh, oh.
1: New Hit. Tutte le ultime novità discografiche.
2: Fulminacci.
3: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: La radio rende. Conosciamoci meglio.
3: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
4: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound Amica Radio e vivi la tua estate con noi.
5: I just love to say it.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino. Droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove vi sarebbero 3 morti. Dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky intanto si dice soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev avrebbe acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. A Minorca ha segnalato tra l'altro il caso che ha coinvolto una decina di famiglie italiane rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani il ministro degli esteri Tajani, ma divampa la polemica politica. L'opposizione parla di misura propagandistica da parte del governo a danno concreto degli italiani. La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8.37 sisma di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso di magnitudo 4.3 e 3.2. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabani, tuffi delle grandi altezze, argento per la staffetta mista di nuoto libero, capitanata da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.

se le tue estati in musica erano solo firmate Festival Bar, beh, quest'estate vogliamo veramente augurarvi un tripudio di suoni, colori, magie, emozioni, facendovi rivivere tutte le vostre estati più belle in musica. Questo lo diciamo spesso e volentieri. Dal Festival Bar 1993, binomio sicuramente fortissimo, poi li ricordo durante la finale all'Arena di Verona, in questo caso Gianna Nannini e Giovanotti per Radio Baccano. Dal Festival Bar 1997 ci salutiamo invece sulle note di Elegantly West dell'Australia con Furore, dal loro ultimo album che vede tra gli altri anche Michael Hutchins, che poi è deceduto il 22 novembre di quell'anno. Da Mirko Bencivenni è tutto, alla prossima puntata dello speciale Festival Bar in Ex.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
2: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
3: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
4: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.
5: Radio Piemonte Sound presenta
1: Dance Music Collection, la migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 13:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Spagna reintroduce i controlli alle frontiere per i viaggiatori in arrivo dall'Italia. La misura in vigore da ieri è stata formalizzata oggi con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Spagnola e riguarda i voli e collegamenti marittimi passeggeri provenienti direttamente dall'Italia. Resterà attiva, salvo revoca anticipata, fino al 7 settembre. Nel primo giorno verifica dei documenti per 199 persone arrivate con 12 voli dall'Italia. Intanto Berlino riapre il fronte ai migranti, verranno espulsi verso l'Italia. Il 19 agosto la prima richiesta Dente asilo sarà respinta nel nostro paese. È una somala di 22 anni.
2: I 007 avvertono. L'allarme terrorismo islamista a Ceuta è concreto. E dietro la mobilitazione social c'è una vera e propria regia. Lo scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise con gli 007 spagnoli. La crisi diplomatica fra Italia e Spagna si poggerebbe dunque soprattutto sul rischio che l'exclave possa, per la sua storia, essere un centro di radicalizzazione e reclutamento jihadista, con diverse decine di persone originarie dell'area partite in passato per combattere in Siria e Iraq.
3: Medio Oriente è ancora stallo su Hormuz e l'accordo sullo strategico stretto mediato dall'Oman resta in bilico. Sia l'Iran che gli Stati Uniti pongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Potremmo raggiungere un accordo, ma ciò non significa che il traffico nello stretto sarà aperto, fa sapere Teheran. Il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato il paese a superare la fase di né guerra né pace. Proseguono intanto le incursioni delle forze israeliane nel sud-ovest della Siria. Due carri armati e tre veicoli militari hanno attraversato il confine.
2: La cronaca. Un 29enne di Caltanissetta è morto dopo essere stato falciato da un gommone di turisti durante un'immersione nel mare di Punta Sottile a Lampedusa. La vittima è un regista, figlio di Maria Castiglione, ex assessore comunale di Caltanissetta. Il giovane era in compagnia di una ragazza. I due avrebbero deciso di effettuare un'immersione, ma la donna poco dopo avrebbe deciso di tornare a riva. L'uomo invece sarebbe rimasto in acqua, segnalando la sua presenza con una boa.
3: Si è spento ieri a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, storico funzionario della Democrazia Cristiana negli anni 60. Pur non essendo mai stato eletto in Parlamento e in consigli locali, eccezione fatta per un tentativo infruttuoso con la Margherita nel 2005, Cencelli ha legato indissolubilmente il suo nome alla storia politica italiana, inventando il celebre Manuale Cencelli.
2: Lo sport, il calcio, Romelu Lukaku è sempre più vicino al trasferimento in Turchia. Napoli e Fenerbahce in continuo contatto per raggiungere l'intesa economica dopo una prima offerta dei turchi da 5 milioni di euro, confidano di trovare un accordo nelle prossime 48 ore. MotoGP, gran finale a Silverstone con i piloti che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga. Jorge Martín, vincitore della sprint, scatterà dalla pole position davanti a Raul Fernandez e Ogura. In seconda fila di Gian Antonio Bezzecchi e Marc Marquez. Bagnaia nelle retrovie, parte in 16ª posizione.
3: È tutto, a più tardi.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Paolo Savoldelli.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio

0: la tua nuova BMW ti aspetta con Gino Summer Drive.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Buona domenica, siete su Radio Piemonte Sound e noi vi terremo compagnia con la musica più bella di sempre.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, l'ha cantata Marco Lusini, Gianni Morandi e anche, in questo caso, la cover degli Stadio.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
5: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
6: Ciao a tutti, io sono Michele Bravi, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: palla.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Nella lunga carriera di Ornella Vanoni ha cantato con Fiorella Mannoia tante canzoni. Sentite questa, Senza paura.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto dai protagonisti della TV e del cinema.
14: Ai nostri microfoni, Lali Tizzetto.
15: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 14.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen. Da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez, ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Nel frattempo l'UE prova a mediare. Il commissario agli affari interni Magnus Brunner, dopo aver sentito i ministri dell'interno di Roma e Madrid, ha dichiarato che entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei.
2: In Medio Oriente è ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz e secondo l'Oman i negoziati stanno procedendo positivamente. Il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato il paese a superare la fase né guerra né pace. Nel paese c'è coesione, forza e unità e l'Iran è considerato vittorioso e potente in questa guerra, ha dichiarato ai media iraniani. Pezeshkian ha anche affermato che l'Iran e Washington avrebbero dovuto istituire un canale per affrontare le violazioni del cessate il fuoco.
3: Non si allenta la mossa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord tuttavia temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia con picchi di 39 gradi a Roma, 37-38 a Milano.
2: Sono stabili le condizioni dei 4 ciclisti dopo essere stati investiti durante quella che sarebbe dovuta essere una tranquilla uscita in bicicletta nel torinese. Il più grave, un uomo di 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso e al torace. A investirli per ben 2 volte è stato un automobilista di 73 anni, arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio.
3: È morto a Roma Massimiliano Cencelli, politico della Democrazia Cristiana, divenuto famoso per il manuale che prese il suo nome. L'ex funzionario della DC aveva 90 anni. Il manuale Cencelli è citato tutt'oggi, essendo diventato nel tempo un'espressione giornalistica che indica l'assegnazione di ruoli politici e governativi a esponenti di vari partiti occorrenti in proporzione al loro peso. Il manuale è entrato anche nel linguaggio politico al punto da essere studiato nelle università.
2: Il calcio si avvicina all'addio di Lukaku al Napoli con la nuova destinazione che porta l'attaccante belga verso il Fenerbahce. Nuovi contatti tra i club anche questa mattina con il Napoli, che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per ravvenirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime 48 ore.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Let me tell you.

0: Dal 1 al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate enogastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ultime settimane d'estate, valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella
3: Buongiorno.
2: Giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
4: Buon estate con Radio Piemonte Sound.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: Cento estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Podcast Superite.
1: Sono Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.
3: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È ancora alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen, che ha portato i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti di viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma a seguito della crisi migratoria di Ceuta. Nel frattempo l'UE prova a mediare. Il commissario agli affari interni Magnus Brunner dichiarato che entrambi i paesi confermano che i controlli alle frontiere sono soltanto temporanei.
2: In Medio Oriente almeno 7 civili sono stati uccisi, altri 35 feriti nell'attacco su larga scala lanciato dai ribelli Houthi yemeniti contro il porto di Mocha sul Mar Rosso. Gli attacchi perpetrati dagli insorti sostenuti dall'Iran, che stanno portando avanti un'escalation contro le truppe governative che minaccia di riaccendere la guerra nello Yemen, hanno colpito questo porto strategico e le zone residenziali della città. Intanto Mojtaba Khamenei avrebbe incontrato Pezeshkian all'inizio del terzo anno del mandato del presidente iraniano al potere dalla fine del luglio 2024.
3: Con la cronaca siamo in Italia. Un 29enne di Caltanissetta è morto dopo essere stato falciato da un gommone di turisti durante un'immersione nel mare di Punta Sottile a Lampedusa. La vittima, Cristiano Giamporcaro, è un regista figlio di Maria Castiglione, ex assessore comunale di Caltanissetta. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico dopo l'incidente.
2: Un malore improvviso in mare è costato la vita invece a Tommaso Ugolini, 19 anni, morto mentre faceva il bagno a Rivabella vicino Gallipoli. Il giovane, originario del Ravennate, si trovava in Salento per una vacanza con gli amici. La notizia della tragedia è subito arrivata a Ravenna, dove la famiglia della vittima è molto conosciuta. Tommaso era infatti figlio del professor Ugolini, direttore dell'unità operativa di chirurgia dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e nipote del consigliere regionale Elena Ugolini.
3: Non molla la presa il caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. A nord comunque temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano.
2: La carenza di medici nei pronto soccorsi si aggrava d'estate, quando alle scoperture strutturali degli organici si aggiungono le assenze per ferie. Lo indicano i dati della Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza, secondo i quali mancano complessivamente circa 5.000 medici, ma nei mesi estivi il numero sale a circa 6.000 e nel picco di agosto sfiora i 7.000. Stando ai calcoli, solo il 31% delle strutture dispone di un organico adeguato, mentre nel 70% dei pronto soccorso le carenze oscillano tra il 25 e il 70% dei medici previsti.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Super Hit.
1: Super Hit.
0: Ritorniamo tra poco.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
3: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio versus Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
4: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11. Media Partner Radio Piemonte Sound.
5: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
6: Ultime settimane d'estate, valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri. Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi.

0: Sono le 16.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Israele ha respinto il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. L'ha detto il premier israeliano Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto di oggi. Nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap di 15 punti presentata dal Board of Peace: finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Poi aggiunge Netanyahu.
2: Sull'altro fronte, la regione di Odessa in Ucraina è finita sotto attacco di droni e missili balistici. In città ci sono danni a edifici residenziali e diverse auto sono andate a fuoco. Sul fronte opposto almeno 13 persone sono rimaste ferite quando le forze armate ucraine hanno attaccato con droni la città di confine russa di Belgorod. Appello del Papa: basta violenza in Ucraina e Russia, spazio alla diplomazia.
3: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen e controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dal nostro paese. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma, in vigore dal 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. I controlli a Campione in Spagna vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri e non si segnalano file o disagi particolari per i viaggiatori. Ieri verifiche su 199 passeggeri di paesi terzi in possesso di biglietti su 12 voli.
2: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, il 73enne di Coassolo nel Torinese, da ieri ai domiciliari indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo di non essersi reso conto di quanto stava facendo. Restano stabili intanto le condizioni dei 4 ciclisti investiti. Il più grave, un uomo di 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso e al torace.
3: Tramontana, il Tribunale Vallesano delle misure coercitive ha prorogato di 3 mesi le misure che riguardano Jacques e Jessica Moretti, indagati nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio di Capodanno. I coniugi hanno tuttavia chiesto un adeguamento di tali provvedimenti. Le cosiddette misure sostitutive, disposte per 3 mesi lo scorso 13 gennaio, erano state prorogate una prima volta alla fine di marzo. Ora sono state prolungate di altri 90 giorni, ovvero fino al 9 ottobre. I Moretti non possono lasciare la Svizzera e hanno l'obbligo di presentarsi quotidianamente a un posto di polizia.
2: La MotoGP: Raul Fernandez domina il Gran Premio di Silverstone. Il pilota Trackhouse si è messo subito al comando e ha fatto il vuoto sugli inseguitori. Martin secondo e uno stoico Bezzecchi terzo completano un podio tutto Aprilia. Quarto Alex Marquez, poi Acosta di Gian Antonio e Marc Marquez. Auto Ogura, Bagnaia, Crutchlow, Lecuona, Bastianini, Mir e Rins. In classifica Martina si porta più 31 su Bezzecchi e più 37 su Ogura.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un

0: Super Hit.
1: Super Hit. Le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
2: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
3: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
2: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
4: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
5: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.
6: Super Hit.

0: primo al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate non gastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: Prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: I ricordi e le emozioni dell'estate su Radio Piemonte Sound

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che fino a mercoledì 12 agosto la provinciale 30 è chiusa per una manifestazione nel comune di Ronsecco. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Super hit. Ritorniamo tra poco.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
3: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
4: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
5: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Super Hit.
1: Super Hit. Le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma.
1: Ritorniamo tra poco.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
4: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
3: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
5: Investi in radio, motore di crescita.
6: Fai conoscere la tua realtà. 0171 26 0900. Questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Info @radiopiemontesound.it o visita il sito.
7: La radio rende.
8: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
9: Super hit del momento, ma anche grandi successi del passato.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È alta la tensione tra Spagna e Italia con l'UE che prova a mediare, il ministro degli esteri Antonio Tajani che ribadisce la posizione di Roma. Lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia e ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Nell'exclave spagnola intanto si teme un altro ingresso di massa di migranti. Bellino ricorda che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che da tale data vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
2: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe intanto concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. Secondo il ministro Tajani, il rischio terrorismo e il rischio di immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati.
3: Israele ha respinto il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti. Non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. L'ha detto il premier Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto di oggi, nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap dei 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, poi aggiunto Netanyahu.
2: La cronaca: un uomo di 43 anni di origine albanese residente a Rimini è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni con cui convive. I militari sono intervenuti il 5 agosto scorso in un hotel di Viserbella chiamati d'urgenza dal figlio durante una lite. Lì hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza mentre pretendeva denaro dalla moglie per il lavoro di collaboratrice familiare svolto a giugno e luglio. Il ragazzo, per fermare il padre, lo ha bloccato a terra fino all'arrivo dei carabinieri riportando lesioni con una prognosi di 10 giorni.
3: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. A nord tuttavia temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia con picchi di 39 gradi a Roma e 38 a Milano.
2: Diana Bianchedi è stata nominata capo delegazione della Nazionale di Calcio. Ad annunciarlo è il capo della FIGC Giovanni Malagò, che ha parlato in un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport. La ex schermitrice italiana, ha sottolineato Malagò, gode di prestigio e credibilità internazionale, bicampionessa olimpica, un curriculum fatto di studi e specializzazioni. Bianchedi però dal 2025 è anche vicepresidente del CONI. Ecco perché la notizia ha fatto attivare i vertici del Comitato Olimpico, che hanno avviato tutte le verifiche in merito a opportunità e eventuali incompatibilità dei ruoli.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Radio Piemonte Sound, la tua estate.

0: muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica sera a voi che siete in ascolto. Sulla A26 Genova Gravelluna Toce si viaggia incolonnati per un veicolo in avaria tra Masone e Ovada verso Gravelluna Toce. Lungo la A32 Torino Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo e tra Chianocco e Avigliana verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
2: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
3: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
5: Buona domenica.
6: Sono le 18.
7: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre otto. Lo schianto ha coinvolto un gruppo di braccianti stranieri che viaggiava a bordo di un furgone. Stando alle prime informazioni, il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano dopo una giornata di lavoro nelle campagne della vicina regione del Molise.
8: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia col ministro degli esteri Antonio Tajani che ribadisce la posizione di Roma. Lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Berlino ricorda intanto che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che vengano nuovamente effettuati trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
9: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe intanto concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. E quanto scrive il Corriere della Sera riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. Secondo il ministro Tajani, il rischio terrorismo e il rischio di immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati.
8: Israele ha respinto il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. L'ha detto il premier israeliano Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto di oggi, nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap dei 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, ha poi aggiunto Netanyahu.
9: Entra nel vivo l'esodo estivo verso le località di vacanza. Nel weekend che precede Ferragosto, oltre 22 milioni di veicoli hanno percorso la rete stradale e autostradale gestita da ANAS, con la circolazione che si è svolta senza particolari criticità. Secondo i dati diffusi da ANAS, nel fine settimana c'è stato comunque un lieve calo rispetto al weekend precedente e allo stesso periodo dello scorso anno.
8: La MotoGP, Raul Fernandez ha vinto il Gran Premio premio di Silverstone, il pilota Trackhouse si è messo subito al comando e ha fatto il vuoto sugli inseguitori. Martin è secondo, mentre super terzo posto per Marco Bezzecchi, che ha resistito al rientro di Alex Marquez negli ultimi giri, difendendo il podio nonostante una condizione fisica non ottimale. Sentiamo allora tutta la sua soddisfazione.
5: Perché lo volevo troppo e non potevo mollare, piuttosto ero disposto a tutto, e per tutto il lavoro che ha fatto la squadra, per tutto, dai, il mazzo che mi sono fatto quest'estate, non potevo mollare. È stato bellissimo, mi sono divertito un sacco.
9: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
6: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Dal 1 al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni, ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate non gastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno, Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi, seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
2: Ultime settimane d'estate, valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
0: Sotto l'ombrellone, in montagna o in città, con la nostra app o sui social. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica sera a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un problema al ginocchio destro. L'ha annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. A confermare il forfè ci ha pensato poi lo stesso Sinner, che rinuncia alla partecipazione al torneo nonostante il duro lavoro svolto col suo team medico negli ultimi giorni.
2: Oriente: Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli USA e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Lo annuncia il premier israeliano Netanyahu nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap in 15 punti presentata dalla Board of Peace. Ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, la prima reazione di Hamas.
3: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia sulla questione migranti, col ministro Tajani che ribadisce la posizione di Roma, ossia che lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, in ritorsione alle misure prese da Roma dopo la crisi di Ceuta. Berlino ricorda intanto che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
2: È di un morto e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano, che ha coinvolto un furgone carico di braccianti marocchini. Secondo le prime informazioni, il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano dopo una giornata di lavoro nelle campagne nella vicina regione del Molise.
3: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, il 73enne di Quassolo nel Torinese, da ieri domiciliari, indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo di non essersi reso conto di quanto stava facendo. Restano stabili intanto le condizioni dei 4 ciclisti investiti. Il più grave è un uomo di 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso e al torace.
2: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città anche per domani. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Intanto oltre 20 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo dopo un incendio durato circa 24 ore in località Ceraseto, nel territorio di San Giovanni a Piro, nel Salernitano. Il rogo, divampato ieri pomeriggio in una zona collinare impervia, è stato domato soltanto oggi.
3: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora. Ciao, ciao,
5: ciao, ciao. Un saluto degli artisti. Ciao,
6: ciao, ciao. Oh, Radio Piemonte Sound. Un saluto da Mara Venier.

0: mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
0: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento o di emozioni, beh, sono un'esperta.
3: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
4: 0171 260900. Questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Oppure scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua realtà.
5: The summer wind came blowing in from across the sea.
1: Quest'estate, ovunque sarai, noi ci siamo. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, sempre con te. Scarica la nostra app gratuita e portaci in ferie con te.
6: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
18: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
19: Saluti dei VIP.
20: Carlo, ti posso chiedere un saluto per Radio Piemonte Sound, visto che tu sei un DJ?
21: Beh, certo, poi a Torino sono legato a doppia mandata perché ai tempi di Big vivevo a Torino, ho vissuto per due anni, quindi un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.
20: Grazie, Carlo. Grazie molto.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio versus Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
2: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
3: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
4: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica sera a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che lungo la statale 20 il tunnel di Tenda è percorribile a senso unico alternato dalle 6 alle 23, mentre rimane chiuso al transito nelle ore notturne. I dettagli sugli orari di percorribilità del colle sono disponibili sulla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it nella sezione avvisi di mobilità. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

Radio Piemonte Sound è la migliore radio del Piemonte. Sound. Renzo Arbore speaking. Ciao.

0: Dance Music Collection, un mix travolgente con tutti i più grandi successi dance della musica anni 70, 80, 90 e 2000.
1: Dance Music Collection.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
3: Buona domenica.
4: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Quest'estate
10: è un dinosauro quello!
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
4: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
17: Un saluto VIP.
18: Ciao, sono Rocco Papaleo, volevo salutare Radio Piemonte Sound, tutti i suoi ascoltatori e tutti i cuneesi che anche occasionalmente ascoltano questa radio. Un abbraccio da Rocco, baci.

0: Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona domenica sera a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Sul raccordo Torino-Caselle segnaliamo rallentamenti per un veicolo in avaria in prossimità dell'allacciamento con la tangenziale in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Torino.

0: Dal 1 al 22 agosto a Vernante torna la tradizionale Festa dell'Assunta. 20 giorni, ricchi di appuntamenti, concerti, spettacoli teatrali e circensi, serate non gastronomiche e danzanti ed eventi sportivi. Imperdibile il 14 agosto, la solenne processione in onore della Madonnina della Valle, accompagnata dai falò, dalle illuminazioni campestri e dallo spettacolo pirotecnico. E per tutto il giorno, Radio Piemonte Sound sarà in diretta da Piazza dell'Ala. Per info complete sugli eventi, seguite la pagina Facebook Assunta Vernante. Vi aspettiamo tutti i giorni dal 1 al 22 agosto.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.
4: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua estate. La radio della tua estate. Della tua estate.

strada. Dici che resti, allora urlo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Il ritmo per la tua estate è quello di Radio Piemonte Sound. Buone vacanze!

0: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: A Radio Piemonte Sound, felicità a tutti.
2: Da Albano.
3: Dance Music Collection, la migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: Disco Explosion. Signori e signore, ladies and gentlemen, si comincia. Disco Explosion. Select e mixed by. Riscopri la musica degli anni 70 e 80 interamente mixata. Disco Explosion.
1: In console, Monica Sensini.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Gli Stadio omaggiarono Lucio Dalla con La Sera dei Miracoli nella serata delle cover al Festival di Sanremo.

la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere questa sera così dolce che si potrebbe bere da passare 100.000 in uno stadio, una sera

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Lungo la A26 Genova Gravellona Toce si viaggia rilento per un veicolo in avaria tra l'innesto con la A21 e lo svincolo di Casale Monferrato Sud verso Gravellona Toce. Sul raccordo Torino-Caselle segnaliamo rallentamenti per un veicolo in avaria in prossimità dell'allacciamento con la tangenziale in entrambi i sensi di marcia. Lungo la statale 21 della Maddalena si viaggia rilento per una frana in prossimità di Pianca anche in entrambe le direzioni. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La compagnia Corrado Leone in Friends presenta Lucio vs Lucio. Due storie, due voci, un'unica emozione. Un viaggio nella musica indimenticabile di due artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti.
3: Per la prima volta la musica con Corrado Leone in Friends in alta quota, ad Artesina sul Pian della Tura, raggiungibile comodamente con la seggiovia. Vi aspettiamo domenica 16 agosto, ore 11, media partner Radio Piemonte Sound.
4: Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
5: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
6: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
7: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
6: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
7: O vai su spazioisogni.it.
8: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1976.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Noemi, Tony F con Tutto il resto è noia, canzone meravigliosa di Franco Califano.

sì, lo so, il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora. Con lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare una

0: malinconia. Se il teatro è piano, la musica è finita.
1: Radio Piemonte Sound.
2: Tanti decenni in un solo viaggio.
3: Le canzoni che in questo 2026 compiono 20.

Comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: Le cover italiane più belle di sempre. Le serate dei duetti del Festival di Sanremo, gli uomini non cambiano, insieme ad Achille Lauro c'è Annalisa.
1: Sono stato

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
3: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20

0: Nan Hathaway e Ewan McGregor.
1: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
6: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
7: Ciao, ciao a tutti.
8: Ciao
7: a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Pier Francesco Favino
8: e Casa Smutniak.
9: Ladies and gentlemen,

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Ok, dai gemelli diversi. Per Radio Piemonte Sound, ciao belli.
4: Ciao belli.

canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Amore bello, un successone di Claudio Baglioni, in questo caso ce la propone con Gianna Nannini.

0: Frankie I. Energy, grandissimo autore, con Fiorella Mannoia, non è un film.
1: Giorno che giriamo distogliendo lo sguardo, non è un film e non sono comparse le persone diverse, sospese e disperse tra noi e lo sfondo. È il resto del mondo che attraversa il confine, ma il confine è rotondo e si sposta man mano che muoviamo lo sguardo, ci sembra lontano.

0: Radio, compagnia quotidiana non invadente che lascia spazio all'immaginazione.
1: La radio stimola, informa, intrattiene, ma non condiziona. La porti dovunque e non ti impone rinunce. Non limita le tue

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

ovunque ti portino le tue vacanze. La radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Gianna Nannini e Rose V. Lane, insieme.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Montagne Verdi, un successo di Marcella con Stefano Sani.

0: canzoni appiccicate sul cuore, le emozioni.
1: Lucia ha 20 anni e non mangia mai, non parla e se parla grida. È solo un angelo che non sa volare, però il suo cuore continua a provare. È qualche tempo che non cerco più di dare un senso alla realtà. A volte spero che sia un brutto sogno, che alla fine passerà. Cristiano De André, verrà il tempo.

0: canzoni, emozioni e ricordi. La musica di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Sono Fausto Leali, detto anche Faustino. Un saluto affettuoso a Radio Piemonte Sound. Un abbraccio da Fausto Leali.

0: e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni, quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: All I'm saying, it takes a lot to love you. All I'm doing, you know it's true. All I mean now, there's one thing, yes, one thing that turns this gray sky to blue. Quello che sto dicendo è che ci vuole molto per amarti. Tutto quello che sto facendo, sai, è vero. E c'è una cosa, sì, una cosa che trasforma questo cielo grigio in blu. The look of

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Gianna Nannini con la sua cover di

chiedo sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita.

0: quando il giorno è lungo e la notte è tutta per te, da solo. Quando sei sicuro di averne abbastanza di questa vita, tieni duro. Non lasciarti andare, perché tutti piangono e tutti feriscono, qualche volta. Qualche volta è tutto sbagliato. Quando vuoi lasciare andare tutto, quando pensi di averne avuto abbastanza di questa vita per resistere, cerca il conforto nei tuoi amici. Non arrenderti. Quando ti sembra di essere solo, no, non sei solo.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
2: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

Questo era un viaggio di nozze su una stazione della NASA. Quest'arte di essere felici senza un libretto di istruzioni.

Certe notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei. Certe notti la strada non conta e quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa, Neil Young sembra aver capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere.

0: I ricordi e le emozioni nelle canzoni più belle.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Fabrizio Moro con una canzone di Francesco De Gregori, La leva calcistica della classe 68.

cercherò sempre, affamato di te e guardandomi anche finire in pezzi. Non c'è fine alle distanze che potrei percorrere. Hunting high and low,

tanta gente è convinta che ci sia nell'aldilà qualche cosa, chissà. Quanta gente comunque ci sarà che si accontenterà. C'è chi dice no, di Vasco Rossi.

0: parole e delle canzoni ricordano le tue emozioni.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Anna Tatangelo e Penso a te, un omaggio a Battisti e Mogol.

Questo tipo di amore rende un uomo schiavo. Questo tipo di amore spedisce un uomo dritto alla tomba. Io sto impazzendo, baby. Crazy, dagli Aerosmith. Come here, baby.